0: nella popolazione che si lamenta e non vuole il raddoppio dell'inceneritore di Montale. Insomma, Rosanna, ti ho dato alcuni stimoli, ma tu vai pure in libertà nell'ordine che credi e nella, ripeto, massima libertà nei contenuti ed anche nei tempi per farci questo aggiornamento, soprattutto in vista dell'appuntamento del 13 di agosto, sul quale non dico niente, lascio a te appunto il compito di dirci cosa accadrà e come si convocano le persone della nostra piana Firenze, Prato e Pistoia, che in modo il più possibile unito cerca e vuole ancora un futuro migliore rispetto a quello dell'incenerimento e delle nocività.
1: Grazie Andrea per avermi contattato. Sì, sono Rosanna Crocini del Comitato Non Ci Stiamo. Si sta riprendendo la lotta da anni, perché ormai io ho oltre 20 anni che si lotta contro questo inceneritore che ancora brucia, non si sa che butta fuori perché i controlli li fa il controllore, quindi non si sa cosa viene fuori da questo cammino. Ogni tanto lo fermano, se lo fermano vuol dire che c'è qualcosa che non va, ma non ci è dato neanche più sapere quello che sta facendo. Oggi vengono fuori con questa proposta di ricostruire un revamping, si parla, ma c'è chi parla invece di farci di costruirci un inceneritore nuovo da 100.000 tonnellate. Cosa vuol dire? Nel solito sito? In un sito dove c'è un inquinamento fuori dai normali, era stato messo via anche dei soldi per la bonifica. La fanno la bonifica? Cioè, noi i cittadini sono esasperati a questo punto, perché dopo tante promesse che l'inceneritore doveva chiudere, noi l'inceneritore, nelle carte principali dell'inceneritore, era un impianto che doveva durare 20 anni. Allora, a forza di proroghe siamo arrivati a 50 anni, ha sforato. Ce n'è di tutto, c'è le ceneri nel piazzale, c'è di tutto su questo inceneritore. La gente si è arrabbiata ora, perché dopo l'ultima proroga dei 4 anni, ora ci vengono a dire che ci fanno un altro inceneritore da 100.000 tonnellate. Ecco, allora voglio dire, ma noi cosa siamo? Non è stato mai fatto niente per arrivare a ridurre i rifiuti, non c'è stata mai la volontà politica di chiudere questo inceneritore, mai, né dai sindaci, qualcuno nicchia, qualcuno dice, si astiene, quell'altri due, Quarrata e Montale, votano convintissimi che va portato a 100.000 tonnellate, e la gente si arrabbia, perché se ci si gira intorno, visto che l'esame epidemiologico non è stato fatto perché il medico incaricato è andato in pensione, io dico sempre nelle nostre riunioni: guardiamoci intorno e contiamo la gente che conosciamo che è morta o è malata di tumore, e quindi di lì si vede, si fa anche da noi l'esame epidemiologico. Quindi non sarà solo l'inceneritore, per carità, la nostra piana è martoriata da tante cose, ma è proprio lì che picchiano, quando non tu puoi quantificare l'inquinamento, a che punto è lì che insistono a inquinare ancora di più. Ecco, la gente adesso è arrabbiata, arrabbiata, non me lo sarei aspettato, voglio essere sincera. Dal Consiglio Comunale aperto di Montale è partita tutta una serie di iniziative, una serie di incontri dove la gente si è espressa veramente, veramente arrabbiata, e quindi vogliono lottare per fermare questo progetto. Lo vogliono proprio fermare. Riunioni che io era anni che non facevo con 80-100 persone, e quindi, che dire, noi si va avanti, no? La lotta continua, vogliamo arrivare a una gestione dei rifiuti diversa, una gestione che parte da monte, quindi alla riduzione dei rifiuti e al riciclaggio, al recupero, perché la materia che noi bruciamo non si recupera, perché poi non si recupera. Anche quello che bruciamo lascia un 30% di ceneri che sono rifiuti speciali, e ci vuole una discarica. Quindi, se fare una raccolta differenziata, come chiedono per legge la Comunità Europea, e arrivare a un 10% che non si può differenziare, che poi ci sono sistemi anche per ridurre quel 10%, ecco, allora si fa sempre meno che fare ceneri che ne rimane il 30% da smaltire in discariche speciali. Che poi queste discariche speciali, ragazzi, guardiamoci intorno anche nelle discariche. Noi nel territorio abbiamo anche una discarica, che devo dire, non c'è dato più sapere, perché hanno segregato tutti i dati e i cittadini non devono sapere nulla. Quindi, che ti devo dire, andiamo avanti. La nostra lotta sarà lunga, ma non ci fa paura. Non ci fa paura perché abbiamo notato che anche i partiti, nelle contraddizioni dei partiti, ma soprattutto noi che siamo partitici come comitato, c'è di tutto dentro, si organizza solo la gente arrabbiata. La gente arrabbiata che vuole fermare questo mostro e vuole fermare questo sistema. Questo sistema che è un sistema che porta soldi a pochi, perché la taglia aumenta fuori del normale, porta e pochi benefici per le persone. Abbiamo visto la multi-utility cosa ha portato, ci doveva essere un miglioramento di tutto, anche delle tariffe, e invece è peggiorato il servizio e le tariffe sono aumentate, e non è finita qui, perché aumenteranno anche di più, e in più pagheremo l'impianto che andranno a fare, perché lo pagherà i tre comuni. Lo pagano gli altri, lo pagano i tre comuni. Quindi per noi, marziati fino all'inverosimile, pagheremo anche questo mostro che nascerà, se gli si farà nascere. Secondo me, se la gente non vuole, non si fa nulla. Comunque noi il 13 saremo a questo consiglio, cercheremo i nostri consiglieri che non accettano questa cosa, cercheranno di far emergere tutte le contrarietà che ci sono anche dentro il Partito Democratico, ma anche dentro i partiti di destra, per vedere di fermare questa scellerata scelta del dato. Ciao, grazie.

discuss this, and I said no.

giornali dicendomi, ora trasferito a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E gli altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno, come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
8: 30.
7: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo, Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore, quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
9: Ma niente,
7: esatto.
9: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
7: Purtroppo,
8: esatto.
7: Quindi siamo contenti di essere qui oggi, come avete sentito siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao, io sono Addu.
9: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
8: Ciao, io sono Nema, niente.
9: Ti vuoi bello autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
8: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
7: Vai.
8: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima,
9: così sembra che sei passata per caso.
8: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
9: Sei modesta.
7: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di, di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
9: Senza tutto il fare repertorio.
8: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
7: Esatto.
8: Tutti i colori.
7: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
8: Ma sì, chiamiamola nomenclatura, esatto, tecnica.
7: Sì.
9: Nominalismo,
8: non lo so. Nominare, più facile nominare.
7: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
9: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
7: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale.
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le
1: Vai.
0: porte. ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo. E che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi, se sei te strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ah, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi qua.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata. Sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati, la Befana, esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, crudata. Magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, sì, sì, sì. Esatto,
1: una stronza pazza, non so, qualcosa di...
0: E quindi, per quello che dicevo a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì, questa cosa è verissima. Infatti, vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questa fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece, anzi, il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo nel fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe. Si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi
1: soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto, cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
2: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè, di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Sì. Quella è un'altra.
2: Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, okay, veramente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E... qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti anche fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
1: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse un po'.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. Forse, se arriva.
2: Forse. Chissà.
0: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora sì, peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio,
0: sì. Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino.
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche. Oh. E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari che quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah, sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contente di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì. Infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. Comunque,
1: anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama.

0: Quindi queste donne, ovviamente, le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali. E quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè, è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si tu investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è sto tipo. E sto tipo è uno che si è messo a fare mille esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto, contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa, diciamo sì, scoperta, tutti questi esperimenti, è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene. Loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
1: E
0: Ecco.
1: queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze, quindi è
0: Esattamente.
1: una relazione diretta causa-effetto che, vabbè, cioè, mi viene da piangere
2: Così
1: veramente.
2: come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
0: Ma no.
2: Quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
0: Eh sì. Insomma, una brutta situazione, ecco. Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
2: Che gli devi dire?
0: No!
2: No, niente.
0: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, che vabbè, mentre scrivevo la mia tesi e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
2: E stavi male nel leggerlo, immagino.
0: Ma Pasqua,
2: No, perché
0: felice
2: sta
0: come una
2: roba
0: Pasqua.
2: qua, io cioè, mi vorrei confrontare con voi. Cioè, comunque devo commentarsi su queste robe. È
0: Forse sono un po'
2: difficilissimo.
0: statica verso me stessa, ma
1: Madonna, è una
0: ci
1: forma di
0: vado a capofitto,
1: masochismo.
2: eh? No, è
0: Io sì.
2: terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè, dico,
0: Certo.
2: no, ma allora mi hanno sempre preso per il culo. Cioè, io capisco, lo so,
0: Rimani un po'
2: è
0: scioccata, però
2: brutto.
0: dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché vabbè, niente.
1: Ma si vive più
2: Esatto.
1: serene a volte, cioè la beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene
0: Scuole
1: questo
0: di
1: Radio
0: pensiero, scuole
1: Wombat,
0: di
1: non ci
0: pensiero,
1: appartiene.
0: sì.
2: Oh, tappatevi l'orecchio.
0: Ecco, benissimo, questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
1: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi
0: Ah,
1: riferimenti, quindi poi le
0: certo.
1: potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
0: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto,

0: E anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
0: No, infatti, vabbè. E quindi, insomma, così. E quindi sì, insomma, la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali, e però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio, la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche. Cioè, tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare, per esempio, l'inserimento della spirale, viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia. Ma perché? Cioè, perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene. Bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare. Se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita? E lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum che al tempo. Proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra più o meno,
0: Divaricatore.
1: che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in
0: Meraviglioso.
1: una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, Era, vabbè, varie, però era che tu prima dicevi che sono state fatte queste, si sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari,
0: No,
1: vabbè,
0: no, era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più, vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che, a parte si era fatto dare queste schiave, dicendo dammi queste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi, nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo, e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi
0: Ma
1: immaginate,
0: non doveva farlo per
1: e
0: forza,
1: invece
0: Cristo.
1: evidentemente a lui abbiamo
0: Perché?
1: affidato uno strumento,
0: Oddio.
1: l'invenzione dello strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: Il
1: perché
0: padre della ginecologia.
1: non è stato migliorato. Quello era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo. Wow.
0: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci
1: Non è
0: vorrà un
1: stata
0: po',
1: approvata, vedevo,
0: ci
1: sì.
0: vorrà un po', eh. Però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che
0: Certo.
1: è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma, sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
0: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci,
1: Yes,
0: mi casca
1: rientriamo
0: tutto.
1: qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Si
0: tutti.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico. Quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stato un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo
0: Sì,
1: so,
0: sì,
1: della
0: sì, sì,
1: medicina,
0: sì, sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: Potrebbe decisamente
1: Non mi
0: essere.
1: lancerei in
0: Non lo
1: queste.
0: so.
1: Non lo so. Chissà. Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carino.
0: Se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato,
1: Vabbè,
0: ci
1: ci può
0: mette
1: stare.
0: allegria, ecco. Vabbè, a parte
1: Dai.
0: questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci, principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei, è una delle ultime ruote del carro. Arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie. E appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui
1: Diagnosticata.
0: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
1: Smaniavano.
0: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
1: Smaniavano sì, se stavano sempre chiuse in casa, avrei
0: Capì? Era
1: smaniato anch'io.
0: quello, sì.
1: Certo. E per non parlare di tutto il resto, insomma.
0: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti, nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Vero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
2: Perché si era spostato l'utero?
0: Sì.
2: Ma davvero?
0: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero. Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh,
0: comunque
1: direi di no.
0: Ecco, grazie.
2: Okay, mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio,
0: certo,
2: corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
0: certo,
2: che questo è abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
2: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
0: Ma che ti vuoi fidare?
2: Cioè, come
0: fa? Oh, ma questo è scemo. No, infatti, ecco.
2: No, no. Oh. Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
0: no,
2: non c'è problema.
0: Non ti fidare, manco di te stessa.
2: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
2: Che deve rimanere tale, sì.
0: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
0: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
0: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
1: esatto,
0: dalla casa?
2: Vanno in
0: Come
2: guerra.
0: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: certo,
0: tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui viene uscito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
2: che tutto, serve?
0: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi...
0: Sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
2: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità magari, perché certo. È il vero uomo, no?
0: Certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
0: Sì. Come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse...
1: Pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: Ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui, soprattutto, stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico, diventare una scienziata era impossibile, quindi.
2: Quindi
0: Già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale e riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Che mi viene
0: Bartoli,
2: in
0: ma
2: mente
0: dove
2: subito il
0: stanno?
2: Corriere. Sì.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono, cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: Oh, no. Cioè, con
0: Certo!
2: altri non riusciamo a pensare ad altro.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini,
1: Esatto, sì.
0: vengono e
2: Scusate,
0: anzi
2: però,
0: consegnano. No,
2: scusa.
0: niente. Qua.
2: È proprio caldo.
1: È caldo, infatti.
0: No, sul serio, allora, sì, degli ghiandole di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, ma vabbè, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non sono
0: su,
1: mie.
0: tra l'altro, no?
1: Vero,
0: Ecco, qua mi
2: è
0: sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di
0: E
2: altri.
0: purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male. Però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: Ma a
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti, ora
1: A
2: ce lo devi dire
1: proposito,
2: cosa servono.
1: che io
2: Dun
1: non lo
2: dun
1: so.
2: dun. Ora non lo sa e la mettiamo
0: No,
2: in
0: no, no,
2: crisi.
0: no, no. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: E quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: E che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è, cioè, il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Sta per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande.
2: Sì, peraltro, comunque.
0: Unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non lo so.
2: Gli va detto, e comunque. Bene, grazie.
0: Cioè. Dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Bene. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I Schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, ci mancherebbe.
0: Ecco. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery. Detta così suona malissimo. Che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery. Vabbè. No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo, chiaramente, come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: non c'era
1: esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale, abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari li leggiamo dopo.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat@insiberia.net.
2: Magari in
1: Grazie.
2: Siberia.
1: E magari sì.
0: Farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
1: No,
0: Allora,
1: è veramente
0: dicevamo che ci
1: sbagliato.
0: stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica. Ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque diciamo strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Lessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Lessi, che pure, si diceva fuori dai microfoni, ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche boh, un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra Chiara Lessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire, da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita. Dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura. Un'esperienza traumatica, molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e cioè, una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: No,
2: racconti non
0: va
2: felici.
0: proprio.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: Sì,
1: cose del genere.
0: esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a
1: Sì,
0: te quando te parli di
1: esatto.
0: questa cosa, ti viene risposto di base, vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso più o meno, cioè scienza anche questa, no? È così, vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto, vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre, insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Lessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se
1: Giusto.
0: quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no, vabbè, ma ti dicono no, vabbè, perché in fondo
1: se hanno no, normalizzato degli aspetti, sì.
0: O apparirebbero strane.
1: Sì, ora no, non che voglia, no, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è cioè,
0: Vabbè, non è un caso.
1: esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono. Che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima. A me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia. Comunque, una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
2: La medica.
1: la medica, sia particolarmente prudente, particolarmente
0: Sensibile,
1: sensibile,
2: empatica,
1: disponibile,
2: con
1: esatto.
2: ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore, nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità, ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento. E devo dire, è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa. Perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scorreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. questa dovrebbe essere fonte di curiosità, questo non mistero. Di imbarazzo.
0: E quindi sì, la, appunto partivamo da, da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Il, quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design come del resto la tecnologia non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e si carica e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico, sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo, cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, e oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa... un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene. No, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini. E non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
2: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: vabbè, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore, perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili, molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu perché che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come, vabbè, problema sei te che c'è qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papillomavirus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quella

0: acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già, questa, wow, notiziona, non
1: E mi sa che va spiegato nelle ASL,
0: lo so.
1: devono dire
0: Vabbè, fatto
1: questa cosa.
0: sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'è la misura M. Benissimo.
1: Ok.
0: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio, festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè, non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare, non è che serve uno strumento più grande, ne
1: Ma
0: basta anche uno piccolo.
1: anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
0: Certo,
1: Sembra fantascienza.
0: basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa, boh, non banale, e già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione. Quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
1: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, appunto, e anche soprattutto altra cosa insomma, su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro. E quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
0: Certo,
1: Su
0: nel campo
1: questa
0: della
1: cosa,
0: salute è molto amplificato.
1: ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì. È un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari, forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso. E
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: là non si capisce bene perché, o meglio, si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
0: Eh sì.
1: Così come, per esempio, il Femidom, il famoso Femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere. Perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo,
0: Sul tuo corpo,
1: è sul tuo
0: sì.
1: corpo, hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi.

0: È chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta
1: Delle
0: succedendo.
1: intenzioni, delle voglie.
0: E
1: Aiuto,
0: quindi,
1: il consenso.
0: chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. E, un esempio positivo, per una volta, è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista. Perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi, giustamente Chiara Alessi dice: ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a
1: Ah,
0: farcelo.
1: sì, cioè.
0: Quindi, ma in fondo, tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili,
1: Se non fosse che
0: se non fosse che.
1: questo il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo
0: Sì,
1: discorso, cioè.
0: certo, se no non si mantiene il dominio.
1: Bellissimo.
0: Ci
1: Allora,
0: sarebbero mille altre cose, però il tempo è
1: ovviamente.
0: tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo,
1: Ecco, brava.
0: rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma, prendetelo un po' con, un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie
0: Non è
1: tra l'altro di averlo detto,
0: facile.
1: te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo, fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute. Facciamo che questa rabbia si possa Esatto,
0: collettivizzare.
1: esatto. Che dire, allora siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella che abbiamo
0: Dai.
1: fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete. Sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete. Si chiama Collettivo Zigzag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e ri reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera, e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi, in particolare, questo workshop che si chiama Alternative Bodies. Il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità, fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. ZigZag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali, e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa di che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
1: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
0: Dillo,
1: dillo. Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama... di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
2: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano tra le varie cose di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva, però vabbè. Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
0: ciclo. Sì.
2: E niente, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
4: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
3: Neanderthal,
7: Eustachio,
4: Quar,
6: Blackout,
4: Spore.
8: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, Apofenie Quotidiane, Assalto alle Piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al 1 maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramis. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17.50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale, e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione e, per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

quindi il 28 agosto il dominio autistici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto ad un problema al livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cosa è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria, ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

Fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani, e ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo. E le comunità che ci hanno inondato di messaggi di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, di fascisti, agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo. Ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi, quindi ci consigliano di cominciare a pensare a alternative. Il collettivo il 6 settembre quindi ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi. Si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: so scurda che...
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già sui esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga, e forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile, neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio, perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo, e ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia. Però riprendo fiato,

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, e fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza purtroppo. Naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre, perché poi giù tutto. E quindi osservandomi, con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo, cibernetico, davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre.
E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modifica non necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo nel processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. E anche, non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che con tutte le ottime intenzioni di partenza nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora quindi che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali molto politiche fuori dalla rete, è presto, non è per niente tardi, e l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono copiateci, copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice oppure prendete i pezzi che vi piacciono, è una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofenie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Kenobit. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale. Anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì. E visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici, di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare re relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, a.k.a.

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, Obi-Wan Kenobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8-bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare e non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza, e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi porto male, o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa. Vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto. E ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite. Le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante. La roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che è scritto nel libro, nel suo libro, Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobit un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello. Ma vabbè, sta su archivi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobit faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me, molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però

potenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, raga, fuori da sta merda di TikTok, non, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario di una TikTok, quindi vabbè. Comunque dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno insomma se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffaguru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato stringere questa relazione con Kenobit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme, per confrontarci più che altro, perché ci sono veramente tante tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non... questo libro è importante, Assalto alle piattaforme, anche per una questione, secondo me, di memoria storica, perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco. È costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza, attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso, perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di

Lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno, non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare la propria, gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente, come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati, è uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, è uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali Peertube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative e per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social, capisco, però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come, ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Kenobi in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma... Oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente... Non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobi solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina, è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di... Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza con questo messaggio di si può fare, a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh. In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal e il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
1: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, a complicare il complicabile.
0: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie, è fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra-terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma la giornata di la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché insomma se andiamo a guardare sul dizionario Treccani alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera, eccetera. Invece, insomma, quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti, quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale, è dovuta al sistema di alleanze occidentali. Perché negli accordi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno. E questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi, in un qualche modo, l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano, ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di Internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di Internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio, con un grande esempio, riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Internet si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. Assafago, cruno che lo dice. Però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei granghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: Bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Beh, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato, in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare, insomma, a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possono essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, cioè industrie, scusatemi, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Ci dice... pensa a niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiato all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Quindi ok, personaggi sono anche, diciamo, famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, espande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette, che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata, o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non varrò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, fa, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo, si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%. Quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google. Investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: La tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi, insomma, non vi uccido con queste infografiche che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre, insomma, relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

Quindi, insomma, il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe. Ma è molto più complesso, perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali, ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio, che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale. We need to love each other, I agree. Yeah, Victor, man. Get him.

0: E allora che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare. Un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare ad utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: la una domanda mai, nuova. Mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento, quello
1: soprattutto che lui che sta chattando mentre ci ascolta,
0: e noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è, e diciamo non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello punto e basta, ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale,

0: e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno, qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che insomma in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, la giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu, volevi dire qualcosa?
1: Noi volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal, no, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon 1° maggio!

Noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

cede i nostri spazi? Perché succede questo nella nostra città? Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva particolare.

0: puoi subito far divampare un fuoco, ma come ci ha insegnato Prometeo, no, soffiando comunque un po' lo tieni vivo.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
2: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?
3: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
2: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Se sei d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
2: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
1: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
3: Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
4: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
5: Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
6: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
7: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
5: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
6: E diventeremo dei piccoli robot!
8: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
9: Bonsoir, bonsoir, buonasera a tutti e tutte, 18:38, continuano inesorabili le dirette qua sui 105-250 di Radio Blackout, radioblackout.org, sempre in diretta con voi nell'etere torinese, nella modulazione di frequenza, invece nei bit ci potete trovare ovunque, vi pigli un poco di internet e anche i nostri server funzionino, queste due cose a volte non sono accoppiate. E al 100%, questa è Stacca Stacca, trasmissione che arriva alla sua puntata 200 e un po'. E, ben ritrovati, buonasera, buonasera, come state?
10: Bene, bene, attendevamo giusto il momento propizio per riattaccarci e riprendere comunque queste gloriose dirette.
9: E puntata liturgica di Stacca Stacca che adesso va in trasmissione una settimana ogni due che ci alterniamo, anche se potreste riconoscere una certa somiglianza di voci con l'altra trasmissione che va avanti martedì ogni due, ma Non vi rubiamo le sorprese. Se ne vi siete persi la prima puntata, vi consigliamo di andarvela a recuperare su radioblackout.org. Tra i podcast trovate tutti i podcast della radio. Noi ci prendiamo un attimo, un momento tipo per sederci, fare queste cose di triviale convivialità, scoprire di cosa parleremo oggi. E quindi mettiamo un po' di musica. Che dite? No, rimandiamo a dopo.

0: Nabia Garcia, non so come si dica, come si pronuncia. Comincia questa trasmissione di Stacca Stacca, che abbiamo rinominato la 278, c'è un po' di dibattito, e, monografica probabilmente, nel senso non sappiamo ancora bene dove andiamo a parare, ma partiamo da un articolo molto molto lungo che incomincia senza pretese, un'intervista dove l'intervistato esordisce dicendo: ah, noi stiamo cercando di ricostruire internet come sarebbe dovuto essere, come l'internet buono, quello che doveva essere fin dall'inizio. Quindi un inizio morbido, ma effettivamente viviamo in tempi dove chi la tocca piano scompare nel vuoto pneumatico delle notizie. L'intervistato è Matthew Price, è il fondatore di Cloudflare, azienda che noi abbiamo citato svariate volte qua, ma principalmente parlando di Piracy Shield negli ultimi, almeno penso nell'ultimo anno, due anni, l'abbiamo stracitata riguardo a quello, ma non è di questo di cui parliamo oggi. È una lunga, lunghissima, lunghissima intervista, veramente, che senza l'IA non l'avrebbero mai fatta così, nel senso che l'ho sbobinato di un'intervista orale, palesemente fatto con l'IA, in cui The Verge, il fondatore di The Verge, intervista Matthew Price. The Verge che... cos'è The Verge? Ci si chiedeva.
1: Ne stavamo giusto parlando, è una... testata online che ultimamente si è fatta, diciamo, abbastanza notare, penso, comunque ha delle notizie abbastanza interessanti e che tratta tendenzialmente di temi di tecnologia e che ha un po' quel taglio che un tempo aveva Wired, diciamo, cioè del riuscire sia da un lato a trattare con uno sguardo critico, sia poi a parlare di temi abbastanza generalisti, come per esempio quale app funziona meglio, quale sito andare a vedere per trovare cosa.
0: Sì, diciamo che è uno dei grandi nomi che è sopravvissuto veramente negli ultimi, penso, 20 anni, è uno dei siti di riferimento, non so chi, però è la Repubblica, diciamo, della Silicon Valley, cioè uno di quei siti che più o meno branca stanga, comunque le copre tutte,
1: sì.
0: E quindi quando c'è le notizie di ultimo pelo, magari anche proprio brutte, le prendi lì.
1: Possiamo dire che questa intervista è fra l'Eugenio Scalfari e il Silvio Berlusconi della Silicon Valley?
0: Sì, sì, esatto, cioè, è uno di quei posti dove devi andare come ospite, perché è un po' anche, penso, dove vengono investiti della fama le grandi aziende di internet, cioè quando arrivi a fare queste interviste monografiche vuol dire che, cioè, la Silicon Valley ti vede. No, quel grande potere ti vede. Lo so che tu ci guardi.
2: Cloudflare era già grosso prima dell'intervista.
0: Mai dello Utah, Cloudflare, quindi Silicon Valley, okay. O dell'Alba.
2: Doveva ancora accreditarsi.
0: Cloudflare è una di quelle aziende assurde che nasce proprio nel mezzo del niente, un cesso dimenticato da Dio. O Utah o Idaho, comunque penso veramente nel bel redneck statunitense.
1: E da questo fondo del niente cosa facevano?
0: Cosa facevano?
1: Cosa fanno?
0: Ricostruiscono internet per quello che sarebbe dovuto sempre essere. Cloudflare è un'azienda che fa quello di cui nessuno sentiva il bisogno, ma che loro hanno incominciato a dire che era un bisogno, dandolo gratuitamente, come spesso si fa, ovvero offrendo a veramente, penso, quasi tutti i siti del mondo un'interfaccia per gestire il traffico e quindi assorbire richieste di traffico eccessive. È un dispositivo anche di sicurezza, una cache, CDN, un sacco di parole che non...
2: Cioè
0: non
2: fanno quello che tecnicamente si chiama il reverse proxy, fanno però reverse su larga proxy. Scala.
0: Su larghissima scala, larghissima. In verità non sono neanche tra i più grandi, cioè, perché poi Cloudflare hanno degli ottimi... producono ottime risorse stampa, ma in verità non sono i più grandi che fanno sta cosa.
2: Loro, cioè, millantano di avere il 20% di internet.
0: Sì, sì, poi nessuno ha gli altri dati, quindi non si capisce bene. Però effettivamente con Cloudflare si pesca parecchio se siete collegati ai loro server, però insomma non sono neanche più grossi. Sicuramente nei CDN non sono i più grossi, però hanno negli ultimi anni cercato di farsi un nome e effettivamente ci sono riusciti, nel senso di fare lobbismo su come deve diventare internet. Cioè ci sono una serie di incontri annuali, semestrali, come gli ETF e altri posti, dove effettivamente la gente si incontra e discute come i nuovi protocolli di internet devono funzionare. E principalmente a fare la padrona non sono i governi, ma sono le aziende e i loro interessi. Per anni queste aziende sono state Cisco, aziende storiche, IBM, le storiche, Google, eccetera, ma negli ultimi anni effettivamente Cloudflare non è che la fa la padrona, ma presidia tutti questi luoghi.
2: La prima affermazione è già fortissima comunque. Cioè, quando dice che rifanno internet come avrebbe già dovuto essere, cioè, uno c'ha tutta l'intervista, c'è una grossa nostalgia per gli anni 90 che ricorrono. Cioè, lui deve essere stato giovane negli anni 90 perché c'è questo continuo riferimento, perché quando internet era più bello quando io ero giovane. Però anche il fatto di dire che la rifà come dovrebbe essere è un'affermazione forte, secondo me, se si guarda tecnicamente come funziona Cloudflare. Cioè, che sostanzialmente si mette in mezzo tra il contenuto che vuoi raggiungere e la persona che lo vuole raggiungere, e tecnicamente di fatto cioè, rompe la sicurezza dell'internet. Cioè, quella S dell'HTTPS, loro proprio dichiaratamente la rompono, perché tu ti colleghi con loro per fare le loro buone azioni. Cioè, controllare il tuo traffico, vedere che non ci sono gli hacker cattivi che tentano di fare le cose zozze e fare il caching, quindi velocizzare la navigazione e tutti questi servizi qua. Loro si pigliano tutto il tuo traffico, lo ricevono, lo guardano e poi te lo rigirano indietro. Infatti, però loro sono in mezzo e guardano tutto. Quindi dire che internet dovrebbe essere così vuol dire che lui fin dall'inizio si immaginava un internet dove ci sono delle entità importanti, comunque centralizzate, che sono buone. Quindi loro hanno a cuore la privacy e non è che si fanno gli affari tuoi.
0: Tu intanto ci dice che lotta tutti i giorni contro gli hacker iraniani cattivi e quelli cinesi, eccetera. Però
2: i nordcoreani anche.
0: Ai nordcoreani. Sì, sì, è profondamente in contraddizione questa cosa. Però adesso non è il motivo per cui ve ne volevamo parlare, ma almeno penso oggi, quando ho aperto il link oggi stamattina, effettivamente l'inizio dell'intervista è abbastanza interessante, perché parte da dibattendo un qualcosa che penso sia probabilmente assodato, ovvero che il modello economico su cui si è retto internet negli ultimi 20 anni, se non che è arrivato alla fine, ma sicuramente siamo nel corso di un enorme cambiamento. E su questo penso che sia verosimile, se non è una certezza, è sicuramente molto verosimile che sta avvenendo. Ovvero, qual è il modello economico? Ma è molto semplice: Google. Cioè, Google nell'intervista viene fuori abbastanza paro paro. Google incarna esattamente quell'internet lì. Infatti, Google esce dalla bolla dei dot-com, che c'è all'inizio dei 2000, dove il grande sogno, dove tutti fanno micro aziende su internet, falliscono praticamente tutti quanti. Quelli che sopravvivono alla bolla del dot-com dei primi 2000 sono Google e pochi altri, che fanno i soldi con le pubblicità. Pubblicità è la parola chiave. Le aziende di pubblicità che vendono, compravendono dati, abbiamo fatto 1 miliardo di puntate su questo tema, su come avviene questa cosa, però quello è il modello economico su cui si basano le aziende che su internet costruiscono i prodotti. Attenzione, non stiamo parlando delle aziende che fanno internet, cioè quindi le telco, telecom e tutti quanti gli altri, ma quelli che su internet costruiscono i prodotti. E questo è abbastanza un dato di fatto. Prima al 2025 possiamo dire, ma probabilmente fino al 2030 è così.
2: Infatti lui, nella sua veloce rassegna di internet, dice che secondo lui internet, cioè quel modello lì, fino al 2012 era in app. Poi ha detto è iniziato un lento declino che si è ripreso solo, secondo lui, un paio di anni fa. Si è ripreso nel senso che è spuntata qualche novità, e la novità principale, che poi viene trattata nell'articolo, è il rapporto nuovo che internet ha con l'IA. Infatti un'altra cosa che dice, che è abbastanza interessante, è che metà del traffico, cioè dai suoi conti, che sono i conti che rifanno nelle grosse conferenze ogni tanto, metà del traffico di internet è soltanto dedicato alle ricerche dei crawler, dei chatbot che vanno di qua e di là, e in generale degli agent AI. L'altra metà del traffico è umana. Però le sue previsioni sono che da qui a 5 anni in realtà una piccola parte del traffico rimane umana, nel senso che, secondo quello che dice, il traffico più o meno umano rimane sempre lo stesso, e che aumenterà un casino l'altro traffico.
0: Esatto, l'altro traffico proviene da due robe. Quello che hai detto te degli agentic AI, quindi quando voi con Claude scrivete una roba e lui non sa qualcosa, la cerca su internet, eccetera. Inoltre, anche durante il training, per trainare i modelli, spesso si spazzolano cose dell'internet, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è in dubbio, questa cosa. Ora, sulle percentuali non abbiamo strumenti per poter dire che queste percentuali...
2: Sono quelli che ripeteva lui.
0: Però, in fondo, ma diamole pure per buone. Cioè, comunque si sta rimpallando un po' da tutte le parti questi numeri, quindi prendiamoli anche per buoni. Quindi che il traffico è in aumento, c'è sempre più traffico. Questo traffico viene fatto dai bot. Ora, lui parte da un assunto, che è l'assunto però, ironicamente, su cui si basa commercialmente la sua azienda, ovvero sul fatto che i server, così come sono fatti oggi, non riescono a reggere questo impatto di aumento di traffico. E già questo è la prima concessione che gli diamo, nel senso che poi, io non lo so, da piccolo amministratore di sistema, sì, è vero che c'è un enorme aumento del traffico, ma poi tutta questa millantata impatto del i nostri sistemi non reggono tutte queste query, io francamente non l'ho vista così tanto. Cioè, nel senso, sì, è vero, magari i siti super mega complicati, che cioè Wikipedia è stato mega impattato da questa cosa, perché gli hanno spaccato completamente, avevamo parlato in una puntata tempo fa, perché hanno spaccato completamente come funzionano le cache.
1: Sì.
0: E, tutto vero, tutto giusto. Però poi... lo dice lui che i server non riescono a reggere questo traffico, perché a me non mi sembra che in verità, cioè, internet non sta funzionando peggio da quando ci sono gli altri, parlo proprio prettamente dal punto di vista di performance. Cioè, per internet è molto, a mia percezione, è molto peggio il calcio in streaming piuttosto che, cioè, in diretta, quindi lo streaming in diretta, piuttosto che gli agenti distribuiti durante le 24 ore.
1: Penso che dipenda molto da quali servizi vai a vedere. Per esempio, se uno prende, non so, i servizi che permettono la distribuzione di codice open source, come i vari Git self-hostati, che sai, no, con cui tu puoi mettere il tuo codice in lettura sull'internet, ecco, quelli sì sono stati abbastanza colpiti, perché comunque sono tutti servizi che richiedono comunque delle risorse, diciamo, poi lato server per permetterti di, no, prendere quel repository, quell'archivio, vedere chi ha scritto, chi non ha scritto, eccetera. E quelli effettivamente, chi li gestisce vede che se non metti qualcosa davanti è un grosso problema. Tipo GitHub nell'ultimo anno penso che ha avuto un uptime di radio blackout, più o meno.
0: Ma infatti, cioè, poi andiamo avanti perché il succo dell'intervista è un altro, ma la piccola parentesi tecnica è che, ironicamente, se internet fosse ancora quello degli anni 90, cioè in HTTP1 senza JavaScript e tutto statico, reggerebbe molto meglio l'impatto, certo, dell'IA. Perché, vabbè, non entriamo nel merito del statico e dinamico, ma comunque i server, per come erano fatti negli anni 90, paradossalmente riuscivano a servire un macello di immagini, e perché non avevano database, cioè c'erano pochi database dietro e non era molto complicato costruire una pagina web. Invece adesso far vedere a un utente la pagina web, proprio perché ci devi, tra l'altro, proprio perché ci devi ficcare dentro la pubblicità e costruire una pagina web dinamica con la pubblicità, il database, il controcazzo, eccetera eccetera, tutto quanto, a causa del web degli ultimi 20 anni è diventato estremamente esoso da un punto di vista computazionale costruire una pagina web e darla all'utente, perché devi personalizzare.
2: Vabbè, allora c'ha ragione che erano meglio gli anni 90.
0: Però a quel punto non c'era neanche bisogno di Cloudflare negli anni 90, quindi non si capisce. Però andiamo avanti, perché poi tanto alla fine, cioè, questo era un po', cioè, faceva piacere dirlo per evitare di partire da dei presupposti che alla fine sono i suoi e che magari non sono manco i nostri. Però andiamo avanti e seguiamolo nel suo ragionamento, perché tutto sommato non è meschino. Cioè, meschino è meschino, però insomma è interessante seguirlo. Quindi, qual è il futuro? Cioè, le pubblicità sono rotte, perché adesso il grande problema è che se noi facciamo le pubblicità, il grosso degli utenti che vedono i nostri siti sono bot, i bot non comprano niente, che anche qua, volendo, ne possiamo pure discutere, e quindi non ci conviene, è un casino, non sappiamo più come fare soldi. Quindi quale sarà il futuro? Sì.
2: Cioè, come monetizziamo questa cosa dei chatbot? Cioè, chi paga il traffico dei chatbot?
0: Chi paga il traffico dei chatbot?
2: Ha una soluzione. Lui.
0: Ecco, la soluzione, tra l'altro, è incredibilmente anni 90. Cioè, prima della bolla del .com, prima delle aziende come Google che facevano soldi con la pubblicità, c'era un sogno, non nostro, ma comunque c'era un sogno imprenditoriale,
2: I have a dream,
0: quello dei micropagamenti. Ovvero c'era una parte, non so quanto, lui la racconta come se fosse un sacco di gente che sperava in questo sogno, io non so, non c'ero, però non mi sembra che ci fosse tutta questa gente. Comunque l'idea che internet fosse fatta di tutti i microimprenditori e che quindi tutti i contenuti, cioè un po' una roba di una grande via di bottegai dove tu ogni cosa che fai paghi pochino, ma la paghi, no?
1: In una parola, Forza Italia.
0: In una parola, forza, il paese delle libertà. Il paese delle libertà. Vabbè, cioè, sorvoliamo su questi sogni assurdi, poi chiamali sogni.
2: C'è da dire che lo standard HTTP prevede proprio, e lui qua lo cita, il 402.
0: Bravo, bravo, bravo, è vero.
2: Che in realtà è molto interessante perché lui è talmente convinto di questa cosa che per gran parte dell'intervista lo chiama al 403. Che sarebbe unauthorized, cioè quando tu non hai accesso a una risorsa, allora sulla pagina ti viene restituito il codice 403. Poi in coda, rendendosi conto che continuava a dire 403, ha detto: ah no, mi sono sbagliato, era il 402. Il 402 dice payment required. Ed è un errore, che nel senso che ti viene restituito. Quando te visiti la pagina, ti viene detto no, payment required, 402. Cioè non si usava mai questa cosa qua.
0: E questo sta effettivamente, è vero, è molto interessante perché è una cosa che sta alle origini di internet, cioè era stato previsto, ma nessuno ha mai implementato. Cloudflare, tra l'altro, si vantano di averlo appena implementato, proprio perché hanno la sua proposta di base, ma di tanti altri alla fine, è quella di dire, ok, noi dividiamo il nostro pubblico, gli umani e i bot, ok? Quindi ammettiamo di poterlo fare, che già questo è un grande è un tema politico che poi lui affronta in un dissing contro,
2: sì,
0: Google.
2: Poi, fighissima la soluzione sua.
0: E dice: ok, ammettiamo di poter dividere i nostri utenti, quindi sapere chi è un essere umano e chi è un bot. No, per intenderci, captcha per tutti, ma senza il captcha. E agli umani il contenuto glielo do perché mi piace così, perché va bene così.
2: Perché gli umani potrebbero comunque cliccare sull'advertise.
0: Esatto.
2: Cioè, questo è il modello vecchio, quello che è stato finora.
0: Esatto, esatto, tutto quanto. Invece il bot no. Cioè, a me sta sul cazzo che io ho fatto tutta questa infrastruttura e che poi Anthropic e tutti gli altri possano lucrare su questa roba qua. E quindi gli metto la tassa. Quindi tu, per poter visionare questo contenuto, tu bot di Google, di chi è, mi devi pagare. Questa in pratica è la proposta, con un sacco di poi suddivisioni eccetera, però di base il termine di fondo è quello, cioè creare un pay per use, un internet, un modello, un protocollo di internet proprio, che come giustamente hai detto in verità era già stato previsto, di risorse su internet che un po' si pagano, un po' no. Penso che questo non sia difficile da immaginare per chi ascolta, perché già la stragrande maggioranza dei siti negli ultimi anni hanno cercato di fare questo. Cioè, i grandi siti di informazione è da anni che cercano disperatamente di raccogliere i vostri oboli per farvi leggere l'ultima intervista di Marrone su qualcosa, un parco qua a Torino, e ogni volta cercano disperatamente di potervi convincere.
2: Però
0: a
2: degli umani, qua è un po' diverso.
0: Esatto, questa è l'idea. Gli umani più o meno, ormai la roba è quella. Cioè, chi siamo riusciti a convincere a fare gli abbonamenti ai giornali, a Spotify, ai contenuti, li abbiamo convinti. Ormai quel segmento di mercato non riusciamo più a farlo crescere, quindi proviamo a far crescere questo aspetto dei bot.
2: Lui nell'intervista cita una cosa che è interessante, secondo me, nel senso che riconosce come l'internet attuale in qualche modo sia molto poco interessante per la mancanza di contenuti troppo originali, che a suo dire è una conseguenza del fatto che i produttori di contenuti o stanno su TikTok o stanno su YouTube, o se no non riescono a monetizzare. Quindi chi produce del testo scritto in realtà non ha nessuna gratificazione né economica né particolarmente di fama, e quindi deve appunto fare come i giornali che tentano di farti abbonare, eccetera. Quindi per lui la questione però è questa qua, dice: ok, però questi chatbot alla fine, questi crawler, cosa cercano? Cercano un'informazione originale, perché se continua a ritrovare sempre quelle che hanno già messo loro e che sono rielaborate, rigenerate da loro, alla fine costruiscono dei modelli che non sono interessanti. Allora dice: nell'interesse stesso anche dei grossi player dell'intelligenza artificiale, eccetera, favorire un'economia di produttori di contenuti di qualità. E quindi come facciamo per fare questa cosa? E loro si sono inventati questa roba abbastanza semplice, che però si basa su una grossi accordi e estrema fiducia nei grossi player. Cioè ci mettiamo d'accordo tra di noi, perché il suo modo per distinguere il traffico umano dal traffico macchina è che il traffico macchina si dichiari tale. Quindi lui ha detto: Google ci garantisce che ci dirà che quando loro fanno le ricerche per l'IA o per il proprio crawler ci dicono: io sono Google e sto facendo la ricerca. E la stessa cosa si aspetta che facciano tutti gli altri. A quel punto tu arrivi su Cloudflare, dal pannellino l'utente Cloudflare va configurato tipo: non voglio assolutamente il traffico dei chatbot, e quindi semplicemente la pagina restituisce 403, te non lo puoi vedere. Oppure dice: io voglio vedere che loro mi visitino, ma per la visita alla mia pagina gli chiedo dei soldi.
0: In quel caso è 403.
2: No, in quel caso è 402. Il 403 è unauthorized. Quindi se io non voglio, invece il 402 è: ok, c'è richiesto un pagamento. Questo pagamento viene processato in automatico dal chatbot, che praticamente si scambiano delle firme, è una promessa di pagamento. Cioè, ok, io ci sto, lo visito, mi hai chiesto, che ne so, mezzo centesimo di euro per la visita alla tua pagina, ok, io ti prometto che pagherò, e poi alla fine del mese facciamo i conti e nel tuo wallet di Cloudflare, a te produttore di contenuti, ti entrano i soldi che i chatbot hanno deciso di pagare per visitare la tua pagina. Questa è la soluzione, che però si basa tutta su degli accordi tra di loro.
0: Su questa roba della creazione di contenuti c'è il cuore dell'intervista, ma che quasi rilancerei dopo un po' di musica. Ci sta, giusto. Siamo più o meno a metà del tempo, quindi, perché questa roba che hai lanciato è poi un po' il centro, ma ne riparliamo a pre.

0: 19.09, continuiamo in diretta con questa puntata di Stacca Stacca. Ben ritrovati e ben ritrovate. Vi ricordiamo che il 346-66-73-263 è un numero di telefono sempre a vostra disposizione, dove potete usare le principali piattaforme di messaggistica. Invece 011-2495-669 è il vetusta tecnologia SIP, ma che ahi noi continua a funzionare, ahi noi che dobbiamo farla funzionare all'interno delle mura di Via Cecchi 21/A, dove potete sempre portare il vostro sostegno a Radio Blackout. E noi invece eravamo qua a parlare di questa intervista al fondatore di Cloudflare, che tratteggia quello che secondo lui deve essere il futuro dell'economia basata su internet. E te giustamente introducevi il tema dei contenuti e di come questi contenuti devono essere creati e fruiti. E all'interno dell'intervista è abbastanza interessante vedere come il centro della sua idea, del suo modello positivo di come internet deve diventare, è quello di Spotify. Cioè lui dice, vabbè, ma su Spotify, adesso Spotify è la cosa più bella che sia mai successa, perché adesso tipo te cerchi su Spotify, ah, vorrei tanto la canzoncina che tipo gli Aristogatti per quando sono triste passeggio con mia figlia, no? E non c'è, non trovi niente, perché invece se cerchi Taylor Swift trovi subito quello che stai cercando. Ora, quella ricerca lì viene consegnata a un creatore di contenuti che quindi potrà crearti la canzoncina perfetta che stavi cercando, e quindi finalmente crea il contenuto originale. Quindi questo è l'internet che ci piace, l'internet.
1: Comunque lui dice che conosce un tipo in Olanda che fa 40 milioni l'anno con
0: facendo
1: questo
0: le
1: gioco,
0: canzoncine dei gatti,
1: che deve essere un amico suo.
0: Esatto, lui ha un sacco di amici, e ci rendiamo conto anche del che tipo di persone con cui stiamo parlando, perché dice i suoi due amici sono, cioè i tre amici sono quello che fa 40 milioni di dollari con i jingle, il fondatore di Spotify, e poi che dice no vabbè, ma io questa cosa dei media ben la conosco, perché io e mia moglie ci abbiamo un giornale locale, e quindi, cioè, nel senso, noi sappiamo cosa vuol dire fare media. Poi quando sempre i grandi capitalisti di Ventura ti raccontano di come si gestisce l'informazione, tanto c'è un pezzo bellissimo in cui parla del New York Times, che se noi cancellassimo il New York Times, cioè il New York Times non vale niente, perché di base tu oggi puoi chiedere a Claude, prendi le notizie sulla Casa Bianca e scrivimele come se scriverebbe un intellettuale liberal, e tu hai fatto il New York Times.
1: Sì, lui ha detto proprio, puoi prendere Wall Street Journal, poi lo dai a Claude e gli dici l'articolo questo qua, riscrivemelo come farebbe New York Times, e così c'ho la versione liberal dell'articolo. Vabbè, forse è una visione,
0: cioè,
1: anche
0: allora,
1: vera.
0: Un fondo
1: mondo
0: di verità c'è in questa,
1: sì,
0: cosa.
1: Questo sì, lui lo dice, sì, riferito al fatto che stigmatizza che le persone producano contenuti. Lui ce l'ha molto con l'economia dell'attenzione, perché poi si lancia in questa cosa della critica all'internet contemporaneo. Dice perché tutto l'internet è costruito da economia dell'attenzione, per cui ormai tutti si sono adattati che il modello economico vigente è quello di attraggo la tua attenzione, quindi ti stimolo la dopamina, ti traumatizzo, ti do un'emozione forte e poi ti piazzo la pubblicità. E questo è il modello secondo lui attuale, che a lui non piace, perché a lui gli piacciono gli anni 90, in un modo che non abbiamo ancora capito, però questo asserisce.
0: Quindi cosa deve succedere? Lui dice, no vabbè, dobbiamo introdurre quello che te descrivevi bene prima, ovvero la tassa per l'utilizzo. Quindi tu, se vuoi utilizzare questo contenuto, ce lo devi chiedere, devi pagarlo e ti devi dichiarare come tale, cioè ti devi dichiarare un agente. E qui vediamo molto chiaramente il fatto che in realtà tutta questa intervista, poi c'è il cuore di sta roba, è uno scontro tra pezzi di capitalismo diversi, dove lui di base cerca di creare, di trovare una leva di forzatura contro Google, contro chi adesso traina i grandi modelli, e allo stesso tempo indicizza i contenuti, perché magari Google non sarà l'azienda di riferimento degli IA più fighe del momento, ma sicuramente è il detentore, il tracciatore di contenuti più efficiente della storia di internet, cioè più efficiente, sì, più efficiente, più economicamente efficiente. E lui dice, vabbè, ma se Google non ci sta a questa cosa che noi diciamo, e noi siamo un quinto di internet, siamo il 20% di internet, e noi da domani a Google gli diciamo puppa, cioè che dice Google viene a chiederci contenuti, e noi gli diciamo no zio, se non paghi non ce l'hai il contenuto, e lui, e prova... e qua prova ad andare nel merito di come funziona Google e dice la gente sarà scontenta perché dalle ricerche di Google scomparirà un quinto di internet, un quinto di quel sapere locale che a lui piace del Popolo delle Libertà.
2: Ma posso fare una domanda?
0: Prego.
2: Non gli si potrebbe porre la stessa critica che lui pone al New York Times? Cioè dire, ok, ti manca l'80%, scusami, no, ti manca il 20%, però c'hai l'altro 80%, quindi Google chiederà al suo chatbot, riscrivimelo come me lo riscriverebbe quell'altro stronzo che sta nella parte che non leggo, ciao.
0: Allora, bisogna dire che questo fondatore di The Verge non è proprio un giornalista di inchiesta che cioè ci prova in un paio di punti
1: sono amici, si vede che sono amici.
0: Sono proprio amici, e questa cosa dell'incalzare sul merito delle contraddizioni non è proprio il suo forte, non è una penna.
1: Cioè,
0: che
1: lui, sfruttando la cosa del giornale locale, così si fa anche un po' di pubblicità. Lui ti fa questo esempio, no? Io sono il giornale locale, se gli agenti A vogliono sapere qual è il miglior ristorante della mia piccola cittadina a cui io fornisco il mio giornale locale, la cosa più semplice è quella di guardare le mie recensioni, e quindi è tutto interesse da parte dei grossi player in questo senso di darmi i 4 spicci che ti chiedo per leggere la mia recensione, perché l'alternativa è quella che te inizi a spazzolare un sacco di contenuti quando io l'informazione in realtà te la servo già impacchettata. È il suo concetto di informazione di qualità, è in questo senso, cioè io ci spendo del tempo umano a impacchettartele le cose, però me le devi pagare.
0: E tra l'altro lui usa apertamente i token come unità di misura dell'originalità dei contenuti, cioè comincia a dire che alla fine c'è i giornali locali hanno tanti token, cioè incredibile, cioè comunque è incredibile che ne stiamo solo parlando di questa cosa.
2: Sì, sì, no,
0: perché
2: sì.
0: Sono originali, cioè no, non so, non ce la faccio veramente, la prima idea, cioè è troppo difficile,
2: sì,
0: non sono pronto.
2: Che cazzo leggi Torino Today che c'ha il New York Times? Leggete Torino Today, ha molti più token.
0: Torino Cronaca.
2: Torino Cronaca.
0: Tutto Torino Cronaca.
1: Vabbè, lui porta acqua al suo mulino, cioè, e comunque c'ha 20% di internet, eh. Cioè, ora noi ne parliamo male, ma domani potremmo essere tagliati fuori da internet per questo. Cioè, almeno dal 20%.
2: Lo siamo già stati in piccola parte. Quindi.
0: Lo siamo già stati. Te la sei alzata, ti sei dimenticato di schiacciartela da sola. Ma per
2: esatto.
0: Fortuna che c'hai un collega alla tua sinistra che è pronto. E basta, cioè nel senso, questa è un'intervista di per sé interessante, secondo me, cioè lunghissima, che non mi consigli.
2: Ah, basta, cioè tutto questo per poi arrivare all'economia
0: dei token. No, perché non va da nessuna parte, perché poi si conclude, cioè, alla fine fa tutta sta spuppa per poi dire, cioè, alla fine noi vogliamo, cioè, stiamo facendo tutta questa roba per fare i grossi, anche se poi non siamo così grossi, perché poi loro sono grossi solo perché danno i servizi gratis. C'è anche quello, Cloudflare vale il 20% di internet, perché è gratis. Cioè, certo. Negli anni tutti quanti l'hanno usato perché è gratis, ma se domani costasse un euro, tutta la gente... Cioè, torna quello di... Cioè, non tutta, ma buona parte, torna quello di prima. E quindi...
1: Loro la smettono di guardare il traffico e farsi gli affari di
0: esatto.
1: Tutti.
0: Esatto. E loro sono gonfiati per dire noi valiamo tanto, quindi adesso la gente deve pagare i nostri poveri utenti che noi siamo i rappresentanti. Perché, esatto, poi il paragone chiave è lui vuole essere quello che Spotify è per i musicisti. Ora, da quello che... Cioè, per come probabilmente la pensiamo noi abbiamo sempre associato Spotify ai musicisti male, perché, nel senso, Spotify ha sempre riconosciuto le royalties bassissime e dei riconoscimenti bassissimi a quelli che creavano i contenuti. Ma invece, dal suo punto di vista, questo bene. No, perché giustamente lui sta al posto di Spotify, no? E quindi lui vuole essere Spotify, cioè vuole difendere i musicisti dalla pirateria, e cioè, nel senso, come Spotify ha difeso i musicisti dalla pirateria, lui vuole difendere i poveri creatori di contenuti locali dall'IA che fagocita tutto.
1: Ce la di che non li vuole difendere tutti, perché lui, quando parla di Spotify, chiarisce bene il suo modello.
0: Giusto.
1: Dice: comunque ci saranno dei vincitori e dei perdenti, perché comunque nella società funziona così. Non è che da Spotify non guadagna nessuno. Ha detto: comunque ci sono persone che prima di Spotify non facevano 40 milioni l'anno facendo le canzoni che la gente vuole su Spotify e non trova. Poi, certo, chiaramente ci saranno anche dei perdenti che da Spotify magari sono stati devastati. Però così è il mondo, secondo lui.
0: Sì, tra l'altro lui dice...
1: Cioè, non è una visione improntata alla giustizia sociale, ecco.
0: Sì, sì, anche perché ce ne rendiamo conto, perché dice, alla, cioè lui testuale dice, la gente fa musica perché vuole essere ricca e famosa, punto.
1: O una o l'altra.
0: E poi si fa anche una... Cioè, dopo aver detto questo, fa anche una critica interna a questa roba che dice, secondo me è una cosa stupida, perché è molto meglio essere ricchi e anonimi. Bom, e la lascia appoggiata
1: dice,
0: lì.
1: Dice, troppa gente scambierebbe la fama per la ricchezza.
2: Questi poveri miliardari.
0: Sì, sì, sì, che più o meno è una critica all'Anna Montana. Più o meno, sempre siamo già oltre gli anni 90, ma siamo lì comunque, perché best of both worlds, cioè bisogna, è difficile essere una teenager che vuole fare la vita da teenager e anche famosa, no? Non vedo che i vostri sguardi non ricambiano il mio. Niente Anna Montana da ragazzini.
1: No.
0: Male. Adesso facciamo un bel ripassone.
1: Però abbiamo età diverse. Secondo me io ero ragazzino prima.
0: Ah, vabbè, però non è mai troppo tardi per Anna Montana,
1: no,
0: secondo me.
1: Approfondirò.
0: Best of both worlds, vabbè. E niente, quindi il cuore di questa intervista parte da un tema che era per noi interessante, cioè per me era abbastanza interessante, che era il dato di fatto dell'inizio, cioè che sicuramente siamo di fronte a un grande cambiamento di quella che è l'economia di internet, posto che ce ne frega perché viviamo in questo mondo, ma sicuramente non è che abbiamo dei grandissimi interessi, a parte tipo i nostri posti di lavoro magari, però poi alla fine tutta questa intervista di 40 minuti, un'ora, si snocciola in vabbè, però io ho la mia azienda, vorrei che le altre aziende che sono molto più grosse di me mi cagassero e mi dessero dei soldi e mi riconoscessero, perché tutta una cosa da Piangini, dove cerca di dire ma io vorrei tanto essere grandi come i grandi e vorrei che loro mi pagassero e mi riconoscessero il mio ruolo, ma non lo fanno tantissimo. Poi sorvoliamo su poi tutto lo sbrodolo della seconda parte in cui lui dice...
1: Spiega, cioè, perché ha licenziato 1100 dipendenti.
0: No, ha licenziato quasi 2000 dipendenti e ha assunto 1111 stagisti.
1: Ah, confuso i numeri. Comunque li ha licenziati per l'IA.
0: Esatto, ha spiegato come li ha licenziati, usando tra l'altro sempre, questi qua sono sempre dei fenomeni, usando un principio, una roba di management di un tipo morto nel 1905.
1: Ah sì, che divide tutto in, ci sono in un'azienda ci sono il personale che produce, quello che misura e quello che vende. Lui si è accorto che i misuratori che sono quei ruoli intermedi, cioè quelli che fanno la supervisione alle cose prodotte sostanzialmente, questi compiti sono svolti molto meglio dall'intelligenza artificiale, e quindi ha deciso di licenziare quanti hai detto? 2000 persone.
0: Ma
1: su 5000
0: dipendenti circa.
1: Mi ricordo
0: che erano comunque più di quelli che... Più degli stagisti
2: che
0: aveva assunto.
2: Da quanto mi ricordo, dall'annuncio dello scorso anno, avevano prima assunto 1101 stagisti. Scusami,
0: 1111.
2: Quindi 1111, e poi avevano licenziato un migliaio di persone. Quindi probabilmente in realtà avevano licenziato gli stagisti appena assunti.
1: Lui ce l'ha molto questa cosa comunque di togliere i manager dalle posizioni stabili e dire che però loro sono più contenti a fare i lavoratori autonomi. Dice che proprio glielo chiedono. Anche manager senior comunque mi hanno detto che preferiscono fare i freelance.
0: Ci sta.
1: Vabbè, la sua visione del mondo è questa. Interessante che non so se l'avete
2: notata.
0: Scusa.
1: C'è questa cosa che secondo me è interessante nell'intervista. A un certo punto l'intervistatore gli fa questa buttada ricordando una sua vecchia battuta in cui lui diceva che quando aveva iniziato l'azienda non avevano ancora questa mission di proteggere il mondo dai bad guys, ma volevano solo impressionare le loro madri. Secondo me è molto interessante questa cosa, perché non ha detto impressionare i miei amici o impressionare, le altre persone in generale. No, ne ha scelta una in particolare, la mamma.
0: E adesso ci chiediamo tutti quanti, ma la mamma di Matthew Prince, che ne pensa di Cloudflare oggi?
1: Non lo so, ma poi il complesso edipico l'avrà risolto in questo modo, sì o no?
0: Non lo so.
1: O è scivolato semplicemente nel passaggio successivo, cioè quello di impressionare tutta l'umanità per impressionare la mamma?
2: Mamma mia, abbiamo trovato finalmente la chiave di lettura di questa puntata, stacca stacca, è la svolta freudiana.
0: Esatto, è incredibile. Esatto. La svolta freudiana, così era qua, era la nostra portata.
1: Io per la prossima volta, se volete, mi posso preparare anche un'interpretazione più lacagnana del fenomeno.
2: Grazie, ma no. Andiamo alla prossima.
0: Facciamo quella dopo, facciamo così per la pausa estiva, cioè sì, più, sì. È più una lettura.
2: Guarda,
0: balneare.
2: La registri e noi ti giuro che la mandiamo quest'estate.
1: Vabbè, comunque io vi portavo, capito, Zizze, che sarebbe d'accordo con me. Cioè, se vogliamo rinunciarci a questa cosa, va bene.
2: Io direi sì.
0: Stacco.
2: Ma sì. No, in realtà direi che sono le 12, le 19:25.
0: Era 2 anni fa che trasmettevamo.
2: Era due anni fa.
0: Lo so.
2: Tra l'altro, parlando di Žižek, se vi interessa, cercatevi su YouTube un bellissimo intervento che ha fatto con Roberto Gualtieri a Roma. Che probabilmente anche quello rimanderemo, no, ve lo giuro.
0: Cioè, capisci, lacagnano no, ma Zizek con Gualtieri sì, ma dai, ma
2: va. Certo, vabbè, adesso dobbiamo sgravare. Comunque sono le 12:26.
0: È proprio una trasmissione.
1: Non sono le 12.
2: Sono le 12. Scusate, che ho pippato più di Žižek.
0: È buio, tra l'altro, è buio, basta, cioè, finito, non c'è neanche più.
2: È vero, non c'è manco la luce. Niente, con questo che dite? La chiudiamo qua, magari possiamo leggere gli eventi. Ci è arrivato un messaggio che, anzi no, leggiamo un paio di messaggi che ci sono arrivati. Uno che chiedeva se quindi gli utenti che producono contenuti verranno pagati per quello che svolgono da parte dei bot.
0: A te non riceverai comunque niente, te proprio te che ci scrivi.
2: Semmai sarà Matthew Prince che riceverà dei soldi.

0: comunque una presenza di polizia importante in città, ma chissà, vediamo se si organizzerà qualcosa. E niente, leggiamo un po' di altri eventi, visto che te c'hai il computer facilitato, da, ricordiamo, gancio.scisti.org, che ne dica Marco Rubio, è ancora online.
1: E non passa da Cloudflare.
0: Non passa da
2: Che non
0: Cloudflare.
2: passa, è che forse fosse passato da Cloudflare,
1: Funzionerebbe meglio, sì.
2: funzionerebbe meglio. Tra l'altro, parentesi, 20% di internet, di cui 10% è pirateria, peraltro, cioè comunque Cloudflare ha fatto i numeri grossi perché fa tutto lo streaming pirata, e quindi è grazie al cazzo che hanno gonfiato quanto trasmettono. Cioè, non so, io sono un grande fan di streaming community, è tutto Cloudflare quella
1: Certo.
2: roba lì. È peraltro poco ottimizzata, quindi consuma un sacco di banda quando lo fa.
0: E anche quella comunque una grande domanda del ok che ci sono le pubblicità, ma pagano per tutta, cioè, è quella una roba che non ho mai capito, sinceramente, ma
2: E forse è proprio questo il punto. Cioè, finalmente
0: lasciamo.
2: adesso mi chiudo un attimo un cerchio, nel senso che io non riuscivo mai a capire com'è che Cloudflare comunque tollerasse tutto questo utilizzo di pirateria della sua piattaforma, perché comunque tutto sommato sì, è vero che sono siti che pagano, ma non pagano così tanto. Cioè, almeno nella mia immaginario non penso che paghino così tanto Cloudflare per quei
0: Certo.
2: servizi. E quindi c'è, cioè, ad esempio Fastly, che è il concorrente 1-1 molto più grande di Cloudflare. E quando parli con qualcuno di Fastly sulle robe della pirateria, gli dicono: voi come comportate? E noi li chiudiamo tutti. Fine, non è che si scompongano molto. Quindi c'è anche una cosa abbastanza fattibile, poi tracciarli e chiuderli. Invece Cloudflare mi viene a dire, cioè, poi, questa è assolutamente un'illazione, ma probabilmente un po' di interesse che c'è nel contenere tutta questa pirateria e il fatto di poter gonfiare quelli che sono i propri numeri e sovrarappresentare l'internet
0: Non solo ce l'ha, ma diciamo che neanche strumento, visto che tu prima citavi Privacy Shield, vabbè, oramai a questo punto gli eventi non li diciamo. Scusate, però ci fu anche
2: E che
0: quella
2: le
0: che
2: cose buone ci vengono in mente
0: le cose
2: dopo.
0: buone ci vengono in mente
2: Dovreste
0: dopo.
2: venire quando finiamo la puntata, perché poi in genere è lì che incominciamo a parlare delle cose
0: Esatto.
2: interessanti. Noi abbiamo quest'ora in cui le meningi incominciano a distendersi dopo il
0: Brainstorming.
2: brainstorming, e poi dopo effettivamente le sviluppiamo.
0: No, la dico in 30 secondi. Ci fu quell'articolo, scusatemi, no, quel tweet di Matthew Prince in cui lui pubblicò l'immagine che aveva dell'Italia, ovvero un esercito di Berlusconi zombie che assaltano la Statua della Libertà con la
2: Cazzo, è
0: bandiera
2: vero,
0: americana in mano.
2: bellissima quella.
0: Bellissima.
2: Bellissima.
0: In cui lui praticamente vedeva Privacy Shield come l'assalto alla libertà d'espressione da parte dell'Italia, no? Perché l'Italia voleva appunto sostanzialmente dire, fare gli interessi della Serie A calcio e bloccare lo streaming online di partite pirata con Privacy Shield. E lui disse: no, questa è una cosa che noi non possiamo permettere, eccetera, eccetera. Però in effetti, se vedi, poi il grosso di quei servizi si è spostato là e il fatto che comunque loro continuino a permetterlo. È una chiara convivenza con quel servizio. Ora, perché lo facciano, non lo so. Sicuramente sono tutti i dati che ti interessa avere, forse. Forse, come dici te, è più un voler gonfiare le proprie
2: Non lo so,
0: statistiche.
2: può essere anche un sincero non ce ne frega niente, cioè nel senso noi dobbiamo competere con gente più grossa, non ce ne frega niente, a noi costa molto poco fare questa cosa, perché poi anche, cioè loro tra l'altro parlano di 350 data center, eccetera, quando andate a vedere, cioè è un mini router messo dentro tanti po', cioè è piccola la loro presenza nei data center del mondo. Cioè a Torino è molto, cioè macchine di Google sono 5, quella di Cloudflare è piccolina, così non molto piccolo. Sì, non so, mi viene a dire quello o in cui, cioè in generale in cui non ce ne frega niente, però sì, di una cosa sono abbastanza sicuro, che della libertà delle cose, della libertà nel senso della pirateria libertaria e liberale, non gliene frega assolutamente niente, cioè questo è poco ma sicuro. A lui e sua moglie che hanno il giornale.
0: E con questo, 19:31, non rubiamo altro tempo a Radio Fabbrica e ci salutiamo e ci sentiremo, chissà, tra 2 mercoledì probabilmente. Ascoltate, no, tra 2 martedì, ascoltate Espo Radio mercoledì prossimo.
2: Esatto, che si alterna martedì, martedì, non mercoledì.
0: Martedì.
2: Martedì. Cioè, proprio, non ci siamo proprio.
0: Martedì, mercoledì a mezzogiorno con Slavoj Žižek, analisi lacaniana.
3: Alla prossima.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagar rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie.
1: Di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma, complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate. E poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare gli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano, lavorano, è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: anche un ex ministro.
1: Esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma. Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che è quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda, per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora prendiamo un attimo sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi.
0: Eccoci.

0: che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
0: Certo,
1: questo è senz'altro vero.
0: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
2: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola-lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola-lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola-lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola-lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole, e c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono diciamo quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché come ripeto noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. E il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato diciamo attraverso contatti personali diciamo con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. Alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere diciamo una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e diciamo in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro. Però diciamo alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte tra l'altro che viene riportata nel dossier come una sorta di kit diciamo per

0: il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
1: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
0: no,
1: si
0: certo.
1: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
0: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. Sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì appunto il
1: nome
0: lavoro
1: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
0: Sì, è una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. E a questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo, portati avanti da Leonardo anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
1: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
0: Sì, guarda, su questo aspetto aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier, è credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica e dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
3: Chiaro. Guarda, io diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico, sì, Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
1: Neumann
3: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io appunto con questa parolina ho appena detto tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente, avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
0: Guarda, anche questo diciamo è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei per esempio della mia scuola c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i +2 che, come dicevi tu, sono i cosiddetti academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire, strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi alle industrie della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
3: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno dei, che avete rivelato che succede all'interno dei corsi di dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
0: certo,
3: vedere.
0: Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo. Quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo, e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo, che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'Assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
3: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci saranno anche, ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo stato dell'arte delle cose.
0: Sì, sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. Molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per, diciamo, il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, e di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo sinceramente, e sappiamo perfettamente, insomma, quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Prima del 2022 appunto Leonardo, con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
0: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo, insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono, diciamo, gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione, appunto, che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
1: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale. Perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi. Scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì. E anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorotti, di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica, anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
1: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
1: È un bando, cioè, per un concorso
0: rivolto
1: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
1: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo
1: sì.
0: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
1: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
0: certo,
1: che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, sì.
1: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo,
0: sì,
1: quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo, un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite questi tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier, da un lato, è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano, sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno, sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
3: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento, e quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Assolutamente, molto volentieri di
3: questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo molto presto. Grazie ancora.
2: Ciao.
3: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma, si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il Comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che a voler usare, diciamo così, una Vox Media ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: E poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft2Bet attraverso la fondazione IAL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, più complicato. Ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffa.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che ci abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto a altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque È un qualcosa che diciamo è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi,
1: affogare,
0: sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via.
2: Sì.
1: Malori per il caldo in aula, c'è stato un po',
2: sì.
1: Questo è stato,
2: sì,
1: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente, e queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è la dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che
2: occasione. Sulla maturità?
0: Parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
0: Sì, esatto.
2: sì, 8 milioni.
0: Esatto.
1: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
1: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: No, ti ripeto, non
1: che
2: sono
1: se
2: ancora
1: vince
2: finiti.
1: Il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché è bravo.
0: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché manca ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua.
0: Di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se esatto. Volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco
1: ondarossa. Ora di buco, secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io non penso,
2: no, c'è chi la legge.
0: Io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non
1: ma
2: sei
1: tu
2: la persona
1: della mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo è il mio analfabetismo digitale. Sono contento che sei risaputo in tutti i latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui, sì. A settembre, molte repliche.
0: Le nostre voci le sentirete.
1: Ora, oggi pomeriggio, ascolterete diverse musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di UP Media. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: «Per te domani c'è un volo per la Tunisia». Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano. Dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi cinque uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato, è accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare questa cosa all'ultimo momento. Oppure: non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
0: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli. Lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. «Ti portiamo al CPR di Roma», gli dicono. «Ma non è vero». E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: È il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua? Lui mi ha risposto, mi ha detto no, perché io non lo so dove è il GPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, poi è venuto il furgone, è vero? ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
0: Il colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente un pomeriggio non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie, io lo cercavo disperata perché dicevo ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire. Lui aveva paura a dormire, infatti stava sveglio, gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito, ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizia di Munam verso le 3:30, 4 di mattina, che sua madre gli sta pigliando un infarto, perché dice a mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè, guardate, vi stiamo mandando tuo cognato in Tunisia, tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
0: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia con lo stesso aereo. Sia all'andata che al ritorno è prevista dalla gara d'appalto una colazione per tutti i passeggeri.

0: c'è ormai una periodicità nelle partenze per alcuni paesi. Per la Tunisia c'è un volo speciale ogni martedì e giovedì. L'aereo parte da Trieste, fa scalo a Roma e Palermo per caricare man mano migranti e poliziotti. E poi atterra sempre a Tabarca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese, costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Su un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che doveva essere la questura a procurarsi quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia. Un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato ed ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme e chiedono un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia. Come volevano rapatriarmi in Tunisia? No, no. Io ho vissuto l'inferno in Tunisia. Io ho vissuto di cose bruttissime da sguardo dei genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o cimitero. Veramente, è una cosa. Non possono vivere in Tunisia. Io no.
0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
3: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico. Tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare con me. Ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto parli come me. ho detto un problema, è un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci. E io lì sono scoppiato in lacrime. Veramente è stata. stata una bella botta comunque. Perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. E poi mi ha detto: guarda, esci. Hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia o tutta l'Europa. Lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente. È difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fred e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere, tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR, e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. E come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa, non conosco la lingua, non conosco la cultura, e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Beh, non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, che sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Ossama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakhtange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro a quella porta, un podcast di Naga e Orpi Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da Orpi Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fuad, Mohamed, Saif e Giuseppino per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

Chul Pon Melisbeko vai colomdar con Tecno Humus, un pezzo tecno che ci arriva dal Kirghizistan. Avrete magari notato delle sonorità un po' più tradizionali suonate in sottofondo con comunque campionate fatte con la dombira, che è questo strumento a corde tipico del Kirghizistan e Kazakistan. Questo era un pezzo che appunto prendeva una della musica tradizionale e la remixava. Penso che una delle melodie tradizionali che sentiamo sotto potesse essere tra l'altro la Karajorga, che è una danza tradizionale della popolazione di lingua turca dello Xinjiang, per cui appunto kazaki che però stanno nella Repubblica di Cina. Però non sono sicura che fosse quella, ma mi sembrava abbastanza simile. Comunque questa è l'introduzione di oggi, per variare un pochettino, a introdurre quella che è, ahimè e ai voi, forse l'ultima puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa, che in questi 3 anni vi ha accompagnato alla scoperta dell'Asia centrale, in onda un mercoledì, ormai un martedì, era un mercoledì ogni due, sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate ormai di questa trasmissione che sta volgendo al termine. Una trasmissione che appunto ci ha accompagnato per questi 3 anni, portandovi alla scoperta dell'Asia centrale, una parte del mondo che è poco conosciuta in generale e che è poco raccontata, soprattutto poco raccontata nei media europei, poco raccontata a maggior ragione ancora di più in quelli italiani, di cui, come abbiamo parlato nella prima puntata, noi siamo abituate a sentire parlare solamente quando si tratta di crisi, o siamo abituati a parlarne solamente in relazione a quella che è la sua importanza strategica, geopolitica, un argomento di cui vi sarete accorte non ho mai parlato all'interno di questa trasmissione, perché non sono brava a farlo e non mi interessa farlo. Mi interessava invece, spero di esserci riuscita, a darvi un po' la visione di cosa significa vivere all'interno di questa regione da parte di chi in questa regione ci vive, di chi tutti i giorni ci ha costruito percorsi di resistenza. E quindi oggi, per chiudere, volevo fare il recap di quello che abbiamo imparato. La puntata di oggi vorrei dedicarla a quello che ci ha insegnato l'Asia centrale, cosa possiamo riportarci degli insegnamenti dell'Asia centrale all'interno della nostra vita di tutti i giorni, magari della nostra pratica politica, se ci va. Come colonna sonora ho una serie di canzoni che mi ero tenuta da parte nel corso di questi anni, che non sono riuscita a mandarvi in altre occasioni, ma che invece mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare, quindi credo che avremo una colonna sonora un po' singhiozzante nella puntata di oggi, perché spazieremo da molti generi. E iniziamo però quindi con qual è la prima cosa che abbiamo imparato dall'Asia centrale, che secondo me è ad apprezzare il multilinguismo, perché un tema costante all'interno di questa trasmissione è stato l'idea che parlare un'unica lingua, l'associazione tra una lingua e una nazione, è un'associazione che nasce all'interno del contesto europeo, all'interno soprattutto della filosofia del romanticismo, che poi viene associata anche a una serie di movimenti nazionalisti, ma che invece esistono posti del mondo dove questa associazione non esiste, dove il multilinguismo è normale, dove il multilinguismo viene celebrato. L'Asia centrale non è ovviamente l'unico posto del mondo dove questo succede, ma è un posto del mondo dove questa commistione di lingue nasce, perché ci troviamo all'interno di un territorio che deve essere attraversato, se vogliamo andare da est a ovest del continente eurasiatico, deve essere attraversato via terra, e questo porta tante popolazioni di lingue diverse in contatto l'una con l'altra, e ne nasce un multilinguismo super stratificato che dura nei secoli e che ha come conseguenza quella che oggi trovare una persona monolingue all'interno di questa zona del mondo è veramente complicato. Dovete andare in posti molto molto isolati, e anche in quel caso non c'è poi veramente la certezza che non ci siano
delle varianti linguistiche stratificate. E quindi quello che è presente all'interno della vita quotidiana delle persone dell'Asia centrale è questa capacità di mantenere repertori linguistici diversi a diversi livelli di competenza, che toglie il focus, l'importanza dalla lingua scritta. Un altro grande tema dell'Ordadoro in questi anni è stato cercare di farvi apprezzare la vostra competenza della lingua orale, la vostra capacità di parola, di espressione imperfetta, non sofisticata, con degli errori. Su questo devo dire che non ho seguito la mia stessa lezione, perché posso finalmente dichiarare oggi, dopo 3 anni, che io le puntate dell'Ordadoro le riregistro almeno 3 volte per cercare di renderle ascoltabili, perché non mi fido io stessa della mia produzione linguistica orale, però spero che, insomma, questo fosse una delle grandi lezioni che abbiamo acquisito e apprezzato dell'Asia centrale. Il cambiamento linguistico è bello, la lingua parlata è bella, gli errori sono una parte normale della produzione della lingua, e l'apprezzamento delle varietà linguistiche di minoranza e delle varietà linguistiche con grandissime commistioni è qualcosa di cui abbiamo parlato a lungo. Per celebrare questa diversità linguistica dell'Asia centrale, vi mando adesso una canzone di un cantautore tagico, che finora non avevamo ancora mai ascoltato. Il suo nome si chiama Daler Nazarov. Lui è un cantautore, in realtà nato nella zona del Pamir, nella regione del Pamir, che è la zona del Gorno Badakhshan, una regione del Tagikistan al confine con l'Afghanistan, dove si parlano delle lingue che sono della varietà indo-ariana, quindi diverse dal russo, diverse dalle lingue turciche della zona. Il Tagikistan è l'unica delle 5 repubbliche centroasiatiche che parla appunto una lingua che non sia della famiglia turcica. Questa lingua in cui canta lui, lo Shagni in particolare, è una lingua che viene parlata anche dall'altra parte del confine dell'Afghanistan, perché la popolazione che la parla è rimasta separata dal confine locale. E però, invece di farvi ascoltare la versione tradizionale, vi voglio far sentire una versione remixata per rispondere alla domanda che tipo di musica ascoltereste in un taxi di Dushanbe. E quindi questo è Daler Nazarov con Chaki Chaki nella versione di DJ Artush.

La seconda lezione che avremmo dovuto prendere dall'Asia centrale, questa riflessione che ci ha sempre guidate, no, durante questi 3 anni su quello che è stato il ruolo della scienza e qual è il ruolo della ricerca, delle ricercatrici nel costruire la nostra conoscenza su fenomeni, parti del mondo che sono così distanti da noi. Ci siamo occupate spesso di tematiche affine a questa. Abbiamo parlato, per esempio, della maniera in cui il concetto dei gulag è stato ricostruito, l'ultima puntata che abbiamo fatto, il concetto del gulag ricostruito dalla storiografia occidentale, però ci siamo occupate anche di parlare di come vengono raccolti i dati nella costruzione di dataset, come la rappresentazione di questi dati linguistici ci dà un'idea di chi sono le popolazioni che parlano queste lingue, quindi di come la lingua possa essere mobilitata per parlare delle persone che la parlano. Abbiamo ricostruito la storia dei movimenti di resistenza al nucleare. Abbiamo visto come possiamo mettere in relazione le storie di persone che stanno da parti del mondo lontane, come gli Stati Uniti, e che poi vengono portate in Asia centrale. Abbiamo parlato, per esempio, della storia della raccolta del cotone all'interno dell'Uzbekistan e delle connessioni che ci sono state anche dal punto di vista dello sviluppo agricolo quando sono arrivati un gruppo di persone afroamericane dagli Stati Uniti. Abbiamo visto come la rappresentazione di questa parte del mondo spesso sia fatta attraverso una serie di costruzioni molto, molto esoticizzate. Abbiamo parlato, per esempio, di Tiziano Terzani, della sua opera più importante, Buonanotte, signor Lenin, per capire la maniera in cui manteniamo questa visione dell'Asia centrale, della Siberia in quel caso anche fortemente esoticizzata, la rappresentiamo come un posto povero, non civilizzato, dove non abita nessuno, e qual è la figura invece del viaggiatore europeo che sta all'interno di questi spazi, come si pone, e però abbiamo anche parlato di come questa visione poi dell'Asia centrale, della steppa, si sviluppa nel corso dei secoli. In una delle puntate iniziali ci siamo occupate di parlare, di come la steppa viene vista, all'interno della storiografia, come ce la racconta Erodoto, come ce la racconterà poi Marco Polo e come evolve la sua visione quando invece iniziamo già a parlarne nel Novecento. In questa trasmissione abbiamo avuto poi un grandissimo amore appunto per figure specifiche di scienziate, ricercatrici, scienziate e ricercatori che si sono occupati di appunto di aprirci la visione non soltanto dell'Asia centrale, ma anche che hanno modificato la storia di alcune discipline. Sapete che sicuramente uno dei miei grandissimi preferiti è Nicolas Marr, linguista georgiano che aveva intuito l'importanza dell'interazione, ma anche ovviamente Alexander Luria, che invece si era accorto di quanto la conversazione fosse peculiare nella maniera in cui esprime concetti rispetto ad altri generi linguistici. E però abbiamo parlato anche del ruolo, per esempio, dell'Uzbekistan nell'esplorazione spaziale in tempi non sospetti, quando siamo andati a Samarcanda a occuparci dell'osservatorio. Quindi abbiamo visto come l'Asia centrale è una regione del mondo che ha contribuito tantissimo alla storia dello sviluppo scientifico umano senza che noi lo sapessimo. In tempi più recenti abbiamo parlato, per esempio, dello sviluppo del melograno e di quello che hanno fatto dei ricercatori.
centroasiatici per mantenere e documentare tutti i semi e le varie varietà di questa pianta che nasce dall'interno dell'Asia centrale, quindi una regione che siamo abituati appunto a vedere come isolata, non interessante e relegata un po', no, a questa visione molto di mancanza di civilizzazione, come invece andando indietro negli anni abbia dato un contributo anche importante alla storia del mondo senza che noi lo sapessimo. Un contributo di un paese che vi ho fatto in realtà sentire pochissimo, perché trovare musica da questo paese e anche in realtà parlare, riuscire a trovare notizie da questo paese non è stato, no, mai particolarmente facile. Stiamo ovviamente parlando del Turkmenistan, che è tra queste regioni, cioè tra le repubbliche di questa regione, quella che ancora oggi ha i confini chiusi. Per entrare all'interno del Turkmenistan dovete andare con una guida, non potete entrare da sole, però sono riuscita a trovare una bellissima canzone pop degli anni 80 appunto, della Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, di una cantante, Guljan Umedova, in turkmeno, e quindi ve la voglio far sentire. Quindi questa è Guljan Umedova con Uyrek Aydimi.

Una cosa che a me personalmente ha insegnato fare questa trasmissione, preparare la trasmissione e l'Asia centrale in generale, è poi questo concetto della solidarietà internazionale, forse direi in questi termini così ampi. Gli argomenti di cui mi è piaciuto veramente moltissimo parlarvi sono stati infatti tutti quei casi in cui abbiamo visto esempi di lotte che venivano collegate tra parti del mondo diverse. Ora, una delle puntate più recenti che ho registrato è stata dedicata all'arrivo di un sindacalista statunitense, Bill Haywood, uno dei fondatori, uno, no, dei fondatori no, però uno dei presidenti degli International Workers of the World, gli IWW, a Mosca, e quello che è stato il suo contributo, insomma, alla rivoluzione socialista e bolscevica poi in Unione Sovietica. Abbiamo visto come quindi queste vertenze sindacali statunitense nascono all'interno di un contesto che è chiaramente già ispirato dal comunismo, e come poi Bill Haywood scappi in Unione Sovietica e si porti però con sé le sue conoscenze sul tema. Avevamo anche parlato della possibilità che che lui fosse diventato poi un personaggio in un libro di Alexandra Kollontai, di cui peraltro qualcuno mi ha scritto sul nostro profilo Mastodon, sull'istanza Puntarella Party a Lordadoro, il nome è Lordadoro, per dirmi che la risposta alla mia domanda, se effettivamente Bill Haywood è stato un personaggio di un libro della Kollontai, potrebbe trovarsi all'interno delle opere di Kirsten Godsey, che è una professoressa dell'Università della Pennsylvania, se non ricordo male, che si occupa di in particolare di storia del genere all'interno dell'Unione Sovietica. Avevo controllato, conoscevo l'opera della Gozzi, però la consiglio a ovviamente tutte quelle che ci stanno ascoltando. Lei è proprio un'istituzione nel contesto della storia del genere nell'Unione Sovietica. Ci sono dei libri suoi tradotti in italiano e altri se ne trovano tradotti in castigliano, se non leggete l'inglese, ma non ero riuscita a trovare questa informazione, per cui non so se anche lei ha una teoria sulla possibilità che questa cosa sia vera oppure no, però comunque Kirsten Godsey, se non sbaglio, ha un libro che raccoglie la biografia di Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Ines Sarmanda, assieme anche a Lyudmila Pavlichenko e a Yelena Babanova, non mi ricordo mai il nome di quest'ultima persona, è una compagna bielorussa che si è occupata cioè che ha fatto anche parte della resistenza contro il nazismo. Comunque si chiama Valchirie Rosse il libro, e quindi ve lo consiglio se vi interessa, se vi interessa il tema. Abbiamo poi parlato, un altro argomento di cui a me personalmente è piaciuto tantissimo parlarvi è stata la resistenza al poligono, al sito di test nucleari, che è stata fatta dagli abitanti di CMA, assieme alle comunità indigene del Nevada, di Reno, dove era stato costruito invece il sito analogo di test all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo visto come c'è stata questa movimento chiamato Nevada Semipalatinsk, in cui appunto comunità indigene di queste due zone del mondo si erano messe assieme per combattere appunto gli effetti dei Cioè per far chiudere, organizzarsi per far chiudere i due siti di test nucleari. Mi era piaciuto poi anche parlarvi del portato dei viaggi fatti da autori afroamericani in Uzbekistan. Abbiamo parlato della conferenza di letteratura africana e asiatica che si è tenuta a Tashkent negli anni 60, di come era stato un momento importantissimo per la costruzione poi non soltanto di un apparato letterario, di un'intelligenza, però anche per la disseminazione di idee, di lotte, di connessioni. La storia della relazione tra le persone afroamericane e
L'Unione Sovietica è stata una storia particolare, una storia travagliata in alcuni momenti e una storia ricca di, invece di aspettative dall'altra parte, perché l'Unione Sovietica si proponeva come un posto del mondo dove, la discriminazione razziale non sarebbe esistita, non sarebbe dovuta esistere secondo, appunto quello che era stato codificato nelle prime leggi e codificato poi nell'ideologia. Alla base della Costituzione dell'Unione Sovietica. Abbiamo però anche poi visto come invece i compagni centroasiatici del Partito Comunista, tra cui Mirsad Sultan Galiyev, hanno invece sempre criticato questa impostazione fortemente imperialista, fortemente coloniale che l'Unione Sovietica ha avuto fin dall'inizio, anche se poi l'ha coperta con altri tipi di discorsi, l'ha coperta con una retorica particolare. Mi è piaciuto anche parlarvi molto invece di quello che è stato poi il portato dell'incontro, tra, il Partito Comunista invece poi e le popolazioni locali. Abbiamo visto come, questa è stata una storia, tra il Partito Comunista e le popolazioni indigene che ha avuto, dei momenti di alti e dei momenti di bassi. I momenti di bassi probabilmente sono stati peggio e più ampli, diciamo, dei momenti di supporto, però abbiamo visto come questa non possa essere una storia che viene imbrigliata dentro una descrizione semplice che c'è di più che la maniera in cui raccontiamo queste storie delle popolazioni locali dovrebbe ripartire dalla storiografia fatta da loro, dalle conoscenze che creano loro, che invece noi troppe volte non ascoltiamo. Mi fermo per farvi ascoltare un altro pezzetto musicale, vorrei farvi sentire, questo è un pezzo di un gruppo ucraino impronunciabile per me, non so mai come dirlo. Vabbè, ve lo scriverò, Daha Braha, se non ricordo male, che fanno fusion tra musica tradizionale e soul. Questo è un pezzo che mi ha fatto conoscere un amico, mi piace tantissimo, lo ascolto proprio in loop. La canzone tradizionale che viene ripresa, è una canzone che parla della fine di una relazione, è una canzone abbastanza triste, e però viene poi rielaborata all'interno di questo tema di soul, molto molto bello, e quindi ve li faccio ascoltare e poi mi sa che il nome esatto di questo gruppo ve lo dovrete recuperare dagli appunti perché metto sempre le R nel punto sbagliato. E quindi questi sono i Daka Braka con Baby.

E poi quello che ci ha insegnato l'Asia centrale è a resistere nel nostro quotidiano. Abbiamo parlato di storie di resistenza a fenomeni che appunto sono più grandi di noi e abbiamo visto come sono stati combattuti dalle persone sul territorio. Abbiamo parlato delle lotte delle donne all'interno della storia complicata della relazione dell'Asia centrale con il genere, nel corso dei secoli abbiamo visto come per le donne locali l'arrivo del comunismo sia stato in alcuni casi uno strumento di liberazione, come però sia anche arrivato con una serie di altri tipi di obblighi che sono stati imposti loro. Abbiamo parlato di come sono state costituite le jurte rosse, queste case delle donne che seguivano i gruppi nomadici all'interno degli loro spostamenti per esempio occuparsi di fornire assistenza sanitaria. Abbiamo parlato di tre donne che sono proprio le figure più importanti del femminismo comunista. Abbiamo parlato di Aleksandra Kollontai, Nadia Jakubowska, Inés Arman. Abbiamo visto come gli anni 20 dell'Unione Sovietica siano stati un momento in cui si era iniziato a mettere in discussione, a rimettere in discussione i rapporti tra i generi, come le donne si sono organizzate, come si sono mobilitate, come poi sono state riportate in cucina una volta che si è capita la direzione che stavano prendendo. Abbiamo parlato tante volte della resistenza queer in una zona del mondo dove essere queer è pericoloso. Di come però c'è una resistenza, di come le persone mobilitino dei simboli per comunicare tra di loro la loro identità e come poi però si siano organizzate per resistere allo smantellamento graduale dei loro diritti. Ne abbiamo parlato soprattutto questo nel contesto del Kazakistan, che è purtroppo il paese che all'inizio di questi nostri 3 anni assieme era il più diciamo aperto, il più sicuro per le persone queer. Avevamo parlato di come ci fosse anche rappresentazione trans e lesbica in Parlamento in Kazakistan, e poi però in questi 3 anni abbiamo gradualmente visto purtroppo la riduzione di questi diritti, il peggioramento della situazione, soprattutto sulla base della pressione di quello che è stato poi il cambiamento politico all'interno degli Stati Uniti e però di come ci sia ancora chi si sta organizzando. Abbiamo anche parlato della resistenza dei lavoratori, nel particolare nel caso delle persone che si trovano a lavorare nei campi di cotone in Uzbekistan, e questo ci ricorda la situazione di schiavitù in cui versano i braccianti in Italia e del fatto che a tutti gli effetti anche noi viviamo all'interno di un paese schiavista, anche se questa è una storia che viene oscurata e che noi non abbiamo sotto gli occhi. E quindi abbiamo parlato anche di questo, abbiamo aperto i nostri occhi per vedere quella che è la resistenza da una parte del mondo di cui solitamente non parliamo e di cui non siamo abituati neanche a saper valutare i movimenti che stanno all'interno di quest'area del mondo come movimenti effettivamente di resistenza sistemica, di organizzazione. Noi siamo abituati a pensare che queste popolazioni non abbiano una capacità di mobilitazione politica, invece spero che siamo riuscite a convincerci del contrario all'interno di questa trasmissione. Mi fermo allora per un'altra pausetta musicale.
Una canzone che vi avrei voluto far sentire, tante volte non avevo veramente l'occasione, vi ho sicuramente già mandato il gruppo, loro si chiamano The Retusis, sono un gruppo russo che a me piace abbastanza, sono famosi perché fanno in versione musicale delle canzoni, cioè delle poesie. In particolare loro hanno una serie su Eisenin, che è questo poeta russo associato a una vita proprio di eccessi, è il poeta russo romantico per eccellenza. Esenin, ma deve essere stato veramente una persona con cui era difficile avere una relazione, ve lo dico, non sembra una persona particolarmente, non lo so, deve essere stato veramente una palla avere a che fare con Esenin, devo essere sincera, perché è una personalità molto complicata, un ego molto grande, problemi di alcol, però chiaramente un talento immenso, questo ovviamente non glielo possiamo togliere. Esienin passa di relazione in relazione, ha una serie di amanti che lo lasciano col cuore spezzato, relazioni complicatissime con tutte le donne che sono entrate nella sua vita, in particolare però con una. Per una lui compone questa poesia, Lettera a una donna, che è effettivamente, vabbè, una lettera messa in versi rimati, della fine della loro relazione. E ve la faccio sentire, beh, in parte perché è una poesia, acusticamente molto bella, la maniera in cui in russo suonano le rime che lui fa, è semplicemente bella da ascoltare anche a livello. Appunto di sillabe, di ritmica. È una poesia cattiva, molto cattiva nei confronti di questa donna che finalmente, dopo tutti i problemi che hanno, lo lascia per andare con un altro uomo che è più stabile, che dà stabilità. Ma ve la voglio far sentire perché ha, secondo me, la fine più bella, i versi finali più belli che io abbia mai sentito in una poesia. Proprio la mia chiusura preferita, perché non so se riuscirete a capire questa cosa, però magari guardatevi la poesia in italiano. Lui termina cioè l'ultimo verso di questa poesia è la sua firma, Sergei Esienin, che però rima con la parte principale, quindi lui riesce a terminare tutta questa poesia di odio nei confronti di questa donna, questa lettera, chiudendola con Znakomi vash Sergei Esienin, il vostro conoscente Sergei Esienin. E a me piace molto linguisticamente questa cosa, cioè il fatto che lui abbia pensato di chiudere così questa poesia. Mi piace. Questo è un podcast che, come è stato detto tante volte, era solo una scusa per parlare di linguistica, l'Asia centrale ci ha dato questa opportunità e quindi vi ascoltate oggi con me i Retuses in questa versione di Esienin di Pismo Kjenshin e la lettera a una donna.

Vaspomniuci sigda da colui che ti ricorderà per sempre, Znakomi Vash, Sergei Esienin, il vostro conoscente Sergei Esienin. Bellissimo, secondo me. Niente, volevo condividere con voi la bellezza di questa poesia. Abbiamo ascoltato tra l'altro tanti pezzi in realtà presi da Esienin. Esienin, devo dire che dal punto di vista delle poesie da mettere in musica, sono delle cose spettacolari. Confessioni di un malandrino nella versione di Branduardi che vi ho mandato è effettivamente presa sempre da una poesia di Esienin. E quindi vabbè, niente, ce lo teniamo così, problematico, ma bravo. Beh, invece vorrei passare alle cose che avete imparato voi, perché mi avete veramente contattata quando ho chiesto di farmi sapere. Beh, allora, magari vi interesserà sapere che la puntata dell'Orda d'Oro che è rimasta più nei cuori delle ascoltatrici è quella dedicata al blu. Il colore blu, devo dire che capisco, ero particolarmente ispirata, chiaramente un argomento che mi appassiona molto, quello della linguistica e la questione delle scale di colore è veramente tanto divertente. Il titolo che vi è piaciuto di più invece delle puntate dell'Orda d'Oro è La latinizzazione ti ha dato un bel mestiere, quando abbiamo parlato del cambiamento di alfabeto che ci doveva essere in Kazakistan e poi non è ancora stato, a proposito, non è ancora passato il nuovo alfabeto latino, siamo a luglio del 2026, ma ancora non è passato, beh, non mi stupisce dalle radio su cui sta passando questo podcast. E mi avete chiesto in più di una persona, in realtà, se tornerò a fare radio, se ho altri progetti in mente, mi avete mandato delle mail molto belle, grazie. Sono contenta che questo progetto sia piaciuto. E la risposta è che al momento no, non ho altri progetti, non so quando tornerò ai microfoni di Radio Onda Rossa, ma avrete notato forse che ho usato il quando e non il se, sì, nel senso che ci passerò di nuovo sicuramente. Sicuramente, ma non so, non ho una maniera strutturata in mente. Il motivo per cui questa trasmissione sta finendo adesso è che non mi trovo più in Asia centrale, sono rientrata in Italia e per un senso di responsabilità verso la regione volevo fermarmi perché non mi trovo più lì, non ho accesso diretto alle notizie, la maniera in cui riuscirei a coprire questa regione del mondo. È basandomi fondamentalmente su quello che ci arriva da là, sulla copertura mediatica che esce dalla regione, che come sapete viene coperta in questa maniera che abbiamo discusso per la durata di questi 3 anni, e quindi mi sembra che la situazione per me sia cambiata, e il tipo di trasmissioni, di puntate che riuscivo a fare da quando sono andata via erano di qualità e di natura diversa da quelle che riuscivo a fare quando mi trovavo nella regione, e quindi perché ho questo amore, passione spropositati per questa parte del mondo, non mi sento di volervele raccontare così, sono, ecco, l'Asia centrale si merita di meglio dei ritagli di tempo che riesco a darle io in questo periodo. Però sì, però mi ha fatto piacere parlarvene, spero che ci siano state appunto. Abbiate imparato cose che magari non vi aspettavate di questa regione del mondo, e grazie per tutto quello che mi avete detto. Qualcuno mi ha chiesto se potrà continuare a seguire altri progetti che faccio eventualmente per la radio. Penso che questa sia la prima volta che uso eventualmente in senso corretto in italiano. Mi è stato fatto notare che lo uso sempre alla maniera inglese, però questa era la mia divagazione linguistica della giornata. Sì, se ci saranno altri progetti, insomma, mi incontrate di nuovo su Radio Onda Rossa, però insomma, se dovessi fare qualcos'altro, prometto che ve lo scriverò anche sull'istanza.

di Mastodon su Puntarella Party e all'Orda d'Oro, così potete seguire dagli prossimi passi. Ma insomma, un'altra canzone vi farò sentire, una canzone che è veramente l'inno di ogni locale gay del Kazakistan, cioè voi non potete andare ad una festa queer senza ascoltare questa canzone, una canzone che ci mette veramente di buon umore per l'arrivo dell'estate e che quindi vi farò sentire adesso, che si chiama Mamma Liuba, delle Serebro, un gruppo russo che ci racconta di questa esperienza traumatica, ma che loro vivono in maniera molto divertita, di essere a casa del proprio ragazzo, impegnate in camera da letto con il proprio compagno, quando la madre di suddetto compagno entra in stanza, e quindi questa è Mamma Liuba delle Serebro.

Mamma, che pezzo bellissimo! un pezzo meraviglioso che sono contenta di aver avuto l'occasione finalmente di passarvi. Infatti, vorrei dire che io spero veramente che la cosa che abbiate apprezzato di più di questa trasmissione sia stata la musica, perché mi sono veramente divertita a farvi scoprire gruppi dell'Asia centrale, generi musicali dell'Asia centrale e anche vabbè, ogni perla che vi ho mandato. Mi è capitato più di una volta che gente mi dicesse la cosa che preferisco dell'Ordadoro è la musica, me lo dicesse riferito a puntate con musica veramente molto diversa, quindi non ho mai capito se ci fosse una direzione che dovevo seguire oppure no. Devo dire meglio così perché così almeno ci siamo fatte una scampagnata per generi differenti. Vi lascio nelle note di questa trasmissione il nome di un programma radio uzbeko, se non sbaglio, no, forse sono kirghizi loro, comunque che copre nuove release, soprattutto di techno dell'Asia centrale e del Caucaso, così se siete appassionati di questa musica potete andare a scoprire alcuni dei posti da cui raccoglievo gemme e basta. Per il resto, l'Ordadoro finisce qui. Sono stati 3 anni molto belli, spero sia piaciuto anche a voi. Ma io continuerò a monitorare la mail di questa trasmissione per un po', per cui se andate in quella regione del mondo, avete voglia di farmelo sapere o avete voglia di farmi domande, potete scrivermi lì. Per il resto, direi che chiudiamo questa trasmissione facendo riascoltare per l'ultima volta la sigla completa Bicha Makin di Subsonic Voodoo. Ai microfoni c'era Strelka e questa è l'Ordadoro. Ciao ciao!

Da un lato, allora, il mezzo di informazione privilegiato rimane la carta stampata, ma è sempre maggiore l'interesse nei confronti della radio. E avvengono due cose contemporaneamente. Il mezzo viene proprio ridefinito in questo inizio di anni 30 attraverso questi due processi. Prima, lo dicevamo la scorsa puntata, un ascolto per classi altolocate non fosse altro che per il costo del mezzo che c'era. Adesso è comunque una direzione di ascolto pubblico, libero, leggero. Adesso invece c'è un doppio processo che muove contro questa partenza. Da un lato il fascismo inizia a usare la radio sempre più come strumento di propaganda, sì, interna. E dall'altro nasce in Italia una vera e propria industria della radiofonia che consente anche al ceto medio-basso di entrare in possesso di apparecchi radiofonici per l'ascolto, insomma. Quindi, doppia strada. Fascismo decide di stringere la sua presa sul mezzo e di rendere sempre più accessibile l'ascolto. È emblematica in questo senso una comunicazione che ho trovato, che è del 32, dell'EIAR, che è stata, ogni anno faceva un bollettino, che è la radiodiffusione italiana alla fine dell'anno. Nel suo bollettino del 32 fa questa dichiarazione, dice: l'EIAR sogna la radiofonia come l'araldo del duce, il portavoce del governo. Il giornale parlato dello Stato, l'educatore di fanciulli, l'insegnante dei giovani, l'assertore all'estero di ciò che pensa, di ciò che può, di ciò che fa l'Italia fascista. Ecco, queste sono dichiarazioni di intenti, no? Come dire, siamo ancora in una fase iniziale, però comunque tutto quanto viene detto qua nel 32 era ben piantato, nelle radici costruite nel decennio precedente, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata. E malgrado la diffusione degli apparecchi radio fosse ancora limitata e malgrado anche di conseguenza l'ascolto fosse limitato per quanto cercava di concentrarsi attorno agli apparecchi, la tendenza dichiarata da questa comunicazione dell'EIAR appariva già sicura, infatti così sarà. E per dare, diciamo, nuova lena al progetto rieducativo, il settimanale Radio Orario, che era stato costituito dall'EIAR subito dopo essere stato costituito e aver soppiantato l'URI, e che si preoccupava di dare un bollettino delle trasmissioni nazionali ed estere settimanale. Dicevo, questo settimanale appunto Radio Orario, che era una specie di guida all'ascolto, nel 30 cambiò nome, divenne Radio Corriere e cambiò anche veste, no? Perché da bollettino settimanale delle trasmissioni, come era prima, anche se già anche prima conosceva qualche inserto tecnico e qualche lettera degli ascoltatori, queste cose le mantenne, bollettino settimanale, inserti tecnici e lettere degli ascoltatori, divenne inoltre una vera e propria rivista illustrata, che fra l'altro sarebbe stata venduta fino al 2008, proprio col nome Radio Corriere, sarebbe continuata ad andare in onda, e che nel numero inaugurale ebbe come primo articolo il saluto augurale, scusate il gioco di parole, del fratello minore del Duce, di Arnaldo Mussolini, che scrisse, anzi descrisse, diciamo così, la radio come un fattore di elevazione spirituale che porta l'eco intenso dei grandi centri agli uomini che sono tagliati fuori dalle arterie pulsanti della cultura, della vita, della modernità. La radio è diventata una cattedra, come tale va considerata, seguita e controllata. E che fare? Mettiamo una canzone, facciamo così, spezziamo un attimo. E sì, secondo me è opportuna questa, direi. Sono incerto fra due.
Ne ho preparate ben due perché non ho scelto prima. Siccome stiamo parlando di queste raccapriccianti cose della radio come cattedra del fascismo, sentiamo Devil's Radio, George Harrison.

Ma sì, perché no? Teniamo sotto lo sca, tutto in levare mentre parliamo di fascismo, dell'Araldo, del Duce e di come, mentre intanto succedeva tutto questo che stavamo dicendo, si sviluppava intanto la struttura del giornale radio, che trovava sempre più consistenza, e anche lo sport, anzi soprattutto lo sport trovava sempre più spazio. Assumeva, ecco, sì, caratteri politici e appositamente vennero create due diverse redazioni, una a Roma, una a Milano. Inoltre successe che le redazioni, la frequenza del radiogiornale continuò ad aumentare, però a questo momento. Da questo momento in poi, insomma, dagli anni 30 fu obbligatorio trasmettere soltanto le notizie provenienti dall'agenzia Stefani, che era appunto l'ANSA del tempo, però controllata dal fascismo. Quindi soltanto le notizie di regime era permesso trasmettere in radio. E, sono gli anni in cui, lo dicevamo nella scorsa puntata, le voci femminili sono relegate a ruoli ritenuti marginali come le trasmissioni per bambini, le rubriche di cucina, mentre per il giornale radio arrivano da questo momento in poi solo e soltanto le voci maschili che fra l'altro imitano sempre di più la retorica, il modo di l'eloquio del Duce. Che fra l'altro qualcuno da qualche parte in un eccesso di supponenza, di servile ammirazione, diciamo così, riteneva il perfetto radiocronista. Comunque, insomma, questo è il processo che dicevo all'inizio, la prima parte, quello di irregimentazione, di volontà di una stretta sempre più forte da parte del regime fascista nell'uso della radio come mezzo di propaganda. Dall'altro succede l'aspetto dell'industria nazionale che dicevo, cioè in particolare nascono grandi aziende, alcune famosissime come la Magneti Marelli, e nel giro di pochissimi anni si iniziano a susseguire i modelli che si rincorrono nella direzione di abbassamento del prezzo e proposta di produzioni tutte italiane, anche nella componentistica interna. Cioè è una sfida a chi riesce a mettere componenti esclusivamente italiane come pregio. Tutto e ad abbassare, come dicevo appunto, il prezzo. E questa, diciamo così, corsa al ribasso arriva a una meta nel 37, quando si assiste alla pomposa pubblicizzatissima immissione nel mercato di Radio Balilla che costa solo fra insomma, virgolette 430 lire. Però è effettivamente accessibile, intanto l'adeguamento del prezzo, no, però comunque rende accessibile a tutti o quasi, meglio a chi lavora, era il prezzo di uno stipendio, era l'equivalente di uno stipendio medio mensile. Questo è il costo di Radio Balilla, che non produce un'azienda soltanto, è un modello che lo Stato affida a un numero selezionato di aziende che vengono scelte e queste qui lo producono in serie, mettendoci tuttavia ciascuna il proprio logo. Se cercaste adesso su internet Radio Balilla trovereste diverse radio, tutte con la stessa struttura ma di una diversa marca, con un diverso nome. Fra cui appunto la Magneti Marelli, c'erano come si dice, due rotelle, insomma una serviva per la frequenza, l'altra per il volume. Devo dire che a mio dire la grafica, la veste estetica di Radio Balilla è stata molto ricercata con quella estetica fascista, futurista, che mi sembra indovinata per quanto raccapricciante come figura della cassa, un fascio da combattimento, ma insomma lo potete cercare da sole. E per aumentare sempre più l'ascolto nelle classi popolari, anche in quelle che non potevano permettersi Radio Balilla,
Nel giugno del 33 fu costituito un ente che si chiama Ente Radio Rurale. Qualcuno forse l'avrà già sentito, che aveva il compito di produrre dei programmi di educazione per i rurali, no? I contadini, le persone, gli abitanti della campagna. E che aveva come scopo anche quello di installare degli altoparlanti per la radiodiffusione nelle piazze principali dei paesi di campagna e nelle scuole. Così, insomma, la propaganda del regime passava sempre di più da questi ascolti collettivi che venivano fatti obbligatoriamente in certe ore, in certi momenti, come per esempio tutte le classi erano obbligate a sentire i discorsi del Duce alla radio. E questo uso politico e sempre più di massa, no, della radio era sempre più usato come strumento di dottrinamento intenzionalmente da parte del regime. E io alzo la base proprio quando è finita. O oh vai, riparte. Ah sì, perché c'era anche un programma molto noto che inizia a prendere forma dal cioè inizia ad andare in onda dal 34, si intitola Le cronache di regime e veniva trasmesso ogni sera alle 20:30. Serviva proprio come strumento di propaganda. Alle 20:30 ogni sera ci si collegava per sentire i successi del governo. Un altro programma molto noto, sul quale mi ripropongo assolutamente un approfondimento perché c'è veramente tantissimo da dire in una puntata fra le prossime, è uno dei programmi che invece parallelamente a quelli di indottrinamento si sviluppavano come strumenti di intrattenimento di massa. È il caso ad esempio di questo che voglio citare ora, che è i Quattro Moschettieri. È un programma molto popolare, molto iconico, mescolava musiche, voci parlate, scenette, aveva tutta una dimensione extra radiofonica per cui venivano prodotte delle figurine ricercatissime, si scambiavano. Qualcuno forse avrà sentito parlare del feroce Saladino, la più difficile da trovare, Saladino. Non mi ricordo l'autore che le aveva illustrate tutte, insomma, ma comunque farò un approfondimento sui Quattro Moschettieri, lo mandava ovviamente la Rai, cioè Layar, debuttò nel 1934. Esattamente il 18 ottobre e andava in onda alle 13, all'ora di pranzo. Doveva essere una trasmissione per ragazzi all'inizio, era stata pensata così, doveva durare solo 4 puntate e poi finire, 4 moschettieri, 4 puntate e via. Fu un successo tale che proseguì per più di 3 anni. La raccontiamo in una delle prossime. Ma sì, visto che avevo scelto 2 canzoni, chiudo un po' prima la puntata e faccio sentire anche la seconda oggi. Cioè, chiudo un po' prima. Smetto io di parlare un po' prima per fare sentire la seconda canzone. Allora, dico questa ultima cosa, che è che continuavano intanto, anche negli anni 30, i referendum di ascolto che avevo già raccontato nella scorsa puntata, quelli che sono stati fatti nella seconda metà degli anni 20 nella ricerca di comprendere il gusto del pubblico. I referendum di ascolto non solo continuavano, si ampliavano, anche se venivano un po' più indirizzati di quanto non fosse con Luri, qua con Layer, senza un po', venivano più indirizzati. Però la platea effettivamente si allargava tanto tanto, fino ad arrivare alla fine degli anni 30, precisamente nel biennio 39-40, ad includere addirittura 900.000 famiglie, che erano il 75% degli abbonati totali. Ricordiamo sempre che avere cioè, possedere un apparecchio richiedeva necessariamente l'abbonamento. Però c'era chi si costruiva da sé l'apparecchio e c'erano tanti ascolti collettivi, sempre di più. Quindi non corrispondeva al numero di ascoltatori il numero di abbonamenti. Nondimeno, 900.000 corrispondeva al 75% degli abbonati totali alla fine degli anni 30 e tutti quelli parteciparono al referendum d'ascolto, che dette, fra l'altro, un generale apprezzamento per una radio ancora più leggera, ancora musicale, ancora di intrattenimento, anche già di informazione, tuttavia era sempre ancora in subordine questo aspetto. Non era apprezzata la musica religiosa, non era più apprezzata la musica da camera, né. Questo è interessante, i bollettini propagandistici, sono questi gli esiti del referendum, i quali tuttavia, bollettini dicevo, sarebbero al contrario molto cresciuti e anzi imposti, insomma, no? Con l'ingresso dell'Italia in guerra. Ne parliamo nelle prossime.
Diciamo soltanto anche che aumentava tantissimo il numero di abbonati, tantissimo, e dal 39 al 42 raddoppiano. Come si immagina, per un abbonato c'è un gruppo di persone di ascolto, quindi esponenzialmente aumentava sempre di più il numero degli ascoltatori. Ma di tutto questo ne parliamo nelle prossime. La puntata di oggi finisce con un'altra canzone, a sorpresa, due oggi, sì, perché parliamo di questo, dell'allargamento della possibilità di ascolto, dei Radio Balilla, della Magneti Marelli e di tutto quanto. Quindi sentiamo questa canzone, come sempre a tema radio. Quella di oggi si intitola opportunamente I Have a Radio, è di David Lynch. 2011, disco d'esordio, Crazy Clown Time, c'è una canzone, I Have a Radio dentro, ce l'ascoltiamo insieme, io intanto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Wombat.

compliant. Count steps, compliant. Stove off, compliant.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?